0: Total Gold.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056.

caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Capital Go.

risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1, in pronta consegna con versione

0: trasporti in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Capital Classic.

0: senza stile.
1: Capital Classic. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
1: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo

0: canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare.

dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. È pentito ma convinto di subire un'ingiustizia Mario Rogero, il gioielliere della provincia di Cuneo, condannato a 14 anni per l'omicidio di due rapinatori. Prima di costituirsi in carcere a Bollate, Rogero attacca Mattarella. Ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci secondo le quali il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Silvia Mobili.
7: L'incidente era avvenuto mercoledì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare frequentato abitualmente dalla famiglia originaria di Milano. La bambina stava nuotando nella piscina quando i capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione che l'ha trattenuta sott'acqua. Sono scattati subito i soccorsi. Per liberarla è stato necessario tagliarle i capelli. La bambina è stata trasportata in elicottero al Gaslini, dove è morta oggi. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. L'impianto adesso è sotto sequestro. Ad aprile un episodio simile in un hotel di Rimini, un bambino di 12 anni era morto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina, rimanendo sott'acqua per alcuni minuti. A maggio un'altra bambina era rimasta coinvolta in un incidente analogo a Celle Ligure, ma in quel caso era stata salvata.
6: Le case di comunità vengono utilizzate poco o per niente. I pronto soccorso continuano a soffrire per i troppi ingressi. Riccardo Quadrano.
8: Avviati con i fondi del PNRR, le strutture che dovrebbero servire ad alleviare le congestioni dei pronto soccorso nei casi non urgenti funzionano solo in parte. Sul nostro territorio le case di comunità sono al momento 1200, in crescita rispetto a quelle attive lo scorso dicembre, con presenza più massiccia in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. Ma non tutti, anche persone che abitano in prossimità, ne sono a conoscenza. Tra i servizi previsti, visite specialistiche ed esami diagnostici, garantiti però solo in un terzo dei casi. Col paradosso che se un medico di base presente in struttura prescrive un'ecografia, per ottenerla occorre comunque prenotarsi al CUP, che rimanda alle liste di attesa regionali. Nulla che non succeda già ora all'esterno. E con pochi professionisti a disposizione, il rischio è che piazzandoli nelle case di comunità si lasciano scoperti gli altri ambulatori.
6: L'Iran colpisce una base statunitense in Bahrain, attacchi anche in Kuwait e Giordania. Nella notte il centro di comando americano aveva comunicato di aver colpito infrastrutture e depositi sotterranei. In Russia 7 persone sono state uccise, altre 24 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro un centro logistico a Kotovsk. Più di 370 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, fanno sapere le autorità locali. Un gesto di onestà e civiltà arriva da Catania, dove una ragazza ha trovato 500 euro in banconote a uno sportello bancomat, le ha portate alla polizia. Gli agenti sono risaliti a chi aveva effettuato il prelievo prima di lei, un anziano, e lo hanno risarcito. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
10: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: sabato, è il 18 luglio. Siamo tornati dopo una settimana che mi pare lunghissima, non so per quale motivo. Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Buongiorno Camilla Fraschini, io vorrei complimentarmi, anche se non vi sto sentendo nelle vostre case, nelle vostre macchine, con quelli che hanno tentato di fare i vocalizzi di questa canzone.
0: Ah beh

0: Sì.
1: Così.
0: Rock your baby.
1: Visto. Ma perché siamo qui e non siamo all'orchestra filarmonica di Londra a fare i vocalizzi?
0: O a X Factor, o a The Voice Junior, The Voice Senior, a seconda.
1: Sai che piano piano ci stiamo, lento pede ci si avvicina. Vabbè, a questo punto che facciamo?
0: Ma io lancerei quella cosa lì.
1: Ma quella cosa lì che inizia con la S e finisce con Igla.
2: Il weekend di Radio Capita.
0: Pronti? Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ho sentito una vai che c'è il raffreddore.
1: Un pochino sì, però volevo dirlo sotto traccia perché.
0: Ma veramente? Cosa...
1: Allora, partiamo dalle cose importanti. Buongiorno Maurino,
0: buongiorno.
1: Il regia. È stato quello che ha detto la cosa nel modo più sincero possibile. Cioè, ragazzi, io sì, diciamo che dal punto di vista della salute, un po' la faringe, un po' roba di stagione che sta girando, cioè roba di stagione, ma 18 luglio.
0: Ma c'è un sacco di gente ammalata invece. Sì, sta girando. Come si dice in questi casi, quindi Maurino l'avevo capito, ma pure te lo dici adesso?
1: Sì, adesso per forza.
0: Che non possiamo più spostare i microfoni, che non ti posso mandare in un altro studio a condurre?
1: Hai detto esattamente quello che mi aspettavo, ho fatto tutto a modino in modo tale che tu adesso non mi possa più cacciare. Oddio, c'hai 3 ore a disposizione.
0: Sì, potrei sempre farcela, però cari amici e care amiche, se sabato prossimo non saremo qua né io né Francesco, sapete il motivo. Perché magari tu me l'hai attaccata, io mi sono ammalata, tu sei peggiorato, poi tu senza di me non vuoi venire. Io senza di te non voglio venire, dai.
1: Questa è una bellissima dichiarazione d'amore. Io tra l'altro so anche perché la stai facendo.
0: Ecco, perché
1: c'è la programmazione musicale che in maniera molto molto molto intelligente e credo anche molto corrotta da parte di Camilla Fraschini ha deciso di iniziare questa puntata, ma non con Billy Joel e basta, con un pezzo
0: del

0: E la disannuncio tutta perché quando mi ricapita dal 1983 il meraviglioso Billy Joel con Uptown Girl, anche se io lo dico perché secondo me ci ascolta il nostro Luca Sacchi e la programmazione musicale, non è la mia preferita di Billy Joel, io continuo a dirla sta roba.
1: Non ti va mai bene niente, perdonami.
0: Perché ne ha fatte talmente tante,
1: sì,
0: cioè,
1: no,
0: è certo. Uno che veramente non sai dove pescare. Questa non è proprio la mia preferita, quindi se volete farmi un regalo magari per l'ultima puntata, che è a fine luglio fra poco,
1: sì,
0: ne mettete un'altra.
1: Ok, però c'è un problema, nel senso che Billy Joel, nonostante sia stato molto prolifico soprattutto negli anni 80, ha fatto un album nell'83,
0: hai
1: cioè
0: ragione,
1: An Innocent Man. Ora io ti
0: hai
1: dico
0: ragione.
1: Un po' di brani, tu mi dici Easy Money.
0: No, è meglio Uptown Girl.
1: An Innocent Man, che dà anche il titolo. The Longest Time.
0: No.
1: This Night.
0: No.
1: Tell Her About It.
0: Sì.
1: Ok.
0: Questa.
1: Careless Talk, attenzione.
0: No.
1: Ok. Christy Lee.
0: No.
1: Leave a Tender Moment Alone.
0: No.
1: Keeping the Faith.
0: No.
1: Ok, quindi ne abbiamo una.
0: Tell Her About It.
1: Quindi
0: sì,
1: tanto
0: quella
1: valeva che dicesi anziché farmi enunciare tutto l'album.
0: Però scusa, allora, le ascoltatrici e gli ascoltatori possono fare le loro richieste.
1: Certo.
0: Al 342-342-2190, no? Le canzoni Vitamini che ci fanno l'audio. Ciao Camille, Francesco, io vorrei sentire questo pezzo. Allora anch'io
1: giusto,
0: mi sono proposta.
1: Brava.
0: Oh, grazie.
1: E ti costituisci parte civile e quindi a questo punto qualche audio, qualche
2: messaggio. Buongiorno ragazzi. Mi interessa Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. La cantavamo a squarciagola con mia mamma quando stavo per laureare. Grazie.

0: ragazze, qua io so che comincia a essere periodo di karaoke estivi nei bar all'aperto di tutta Italia, e questa canzone
1: bella, bella anche il ricordo, no? Che dice mi stavo laureando, non sappiamo quanto tempo sia passato perché non sappiamo l'età di questo ascoltatore, però mi piace anche quando legano la canzone a un ricordo specifico, a un periodo specifico della loro vita.
0: Beh, alla fine questo succede sempre quando tu ascolti un brano che non ascoltavi magari da diverso tempo. Non è il caso di questo pezzo, che secondo me con cadenza, non dico mensile, ma
1: sì,
0: più o meno capita
1: su Capital sicuramente.
0: Però nel momento in cui senti un pezzo che non sentivi da tanto tempo, per forza lo leghi a qualche ricordo. Questo, ripeto, l'ho sentito talmente, a me viene sempre in mente il momento dei matrimoni molto imbarazzante, dove per forza si canta questa canzone male.
1: Malissimo, sì, perché poi sembrano facili le canzoni di Rino Gaetano, ma se non sei un minimo intonato come lui, non le canti.
0: Però a furia di cantarla male è diventata una canzone profanabile. Cioè, ma il cielo è sempre più blu, anche se la canti male,
1: sì,
0: va bene lo stesso.
1: Sì, la puoi stonare, puoi fare quello che vuoi, tanto è talmente bella.
0: Non come nelle Filippine, se canti My Way, ricordiamo sempre questa cosa, dovesse capitarvi un karaoke nelle Filippine, è un qualcosa che rischiate il linciaggio se la cantate male, ma anche se la cantate bene.
1: Dovete essere proprio dei tenori, praticamente.
2: In assoluto è Raffaella Carrà con A far l'amore. Massimo, ciao.

0: Io pensavo alla versione con Bob Sinclair.
1: Ah beh, no, questa è l'original.
0: Questa è l'original.
1: Vedi come sono varie le scelte dei nostri ascoltatori.
0: Tipo questa, Milano, Paola, provincia di Cosenza, 1200 km in macchina, un ricordo che ho qua nel cervello

0: Che bella la voce di Annie Lennox in un sabato di metà luglio, 18 come lo consideriamo, ormai luglio è finito, come no dai,
1: questo è il
0: scavallata la metà,
1: è il sogno di una mattina di mezz'estate,
0: è vero,
1: a tutti gli effetti.
0: Mezz'estate però mi sa che è tipo Ferragosto.
1: Vabbè, adesso non è che devi stare a puntualizzare, scusami, l'estate
0: so.
1: Inizia il 21 luglio, finisce il 21 settembre,
0: il 21 giugno,
1: perdonami,
0: sì.
1: Finisce il 21 settembre o giù di lì, eh sì, in effetti siamo ad agosto, andiamo ad agosto,
0: sì,
1: dai,
0: sì, non siamo ancora,
1: diciamo che di base l'estate primo settembre.
0: Cioè, l'estate è finita ormai.
1: Esatto, è un attimo che è Natale, punto primo.
0: Con le temperature che ci sono, ma guarda.
1: Per me almeno, chiaramente non dal punto di vista del nostro sistema solare e della rotazione terrestre, però va dal primo giugno al primo settembre.
0: Sì, anche nella mia testa.
1: E quindi
0: sì,
1: una notte di mezz'estate o una mattina di mezz'estate è metà
0: te
1: luglio.
0: Guarda, via, te la concedo
1: tutto
0: perché stamattina non ho voglia di fare la puntigliosa come fai sempre te, però poi andiamo a controllare. 342-342-2190 le canzoni vitaminiche, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Una canzone vitaminica mi deve caricare,
1: sì,
2: che per me è Born to Run di Bruce Springsteen.
1: Il boss anche stavolta c'è. Bello,
0: quando
1: bello.
0: La togli questa, l'abbiamo già tolta.
1: No, sì, e via il dente e via il dolore, capito?
0: Così veloce, come quando devi spegnere il motore della macchina,
1: sì,
0: e non sai come
1: fare. Ma perché c'è un problema, perché se poi riparte qua...

0: adesso possiamo entrare, mi sa, perché sennò veramente la mettiamo tutta. Bellissime scelte questa mattina, devo dire complimenti, continuate a mandarle, grazie. Fate un piccolo vocale, prego. Hai detto grazie?
1: Grazie agli ascoltatori.
0: Ah, grazie agli ascoltatori.
1: Anche a te, per carità.
0: 342-342-2190, fate un piccolo vocale, proprio come se l'annunciaste voi, la vostra canzone vitaminica, e siamo sempre molto curiosi delle vostre scelte. Io posso fare invece la domanda di questo sabato mattina, sai che ogni tanto io chiedo l'aiuto da casa.
1: Sì, un po' presto stamattina.
0: Un po' presto, però vabbè, l'ho fatto con i 96 spilli e qua solo chi c'era si ricorda.
1: Sì, sì. Purtroppo sì.
0: L'aiuto da casa. Vai. Allora, ho comprato il latte, sai quando compri 6 confezioni tutte insieme, proprio impacchettate insieme con la plastica. Okay. Latte a lunga conservazione. Perfetto. Al supermercato. Mm-hmm. Arrivo a casa, ne apro una di bottiglia. Sì. Ed esce un liquido trasparente e poi guardo sul fondo, c'è tutta una poltiglia, a quest'ora lo so, non è il massimo, no, però, scusatemi, tutta una poltiglia invece addensata.
1: Perfetto.
0: Di latte.
1: Quindi non buono, diciamo.
0: Non buono, odore non vi dico, certo. Rancido, okay. E quindi quella confezione viene buttata.
1: Sì. Secondo.
0: La seconda la apro ed è normale. Però cosa faccio? Mi fido, perché nella confezione da 6 insieme a quella lì sventurata, che io non so cosa gli sia capitato con la povera bottiglietta.
1: Botta di caldo.
0: Però è insieme alle altre 5. Cosa faccio delle altre 5? Perché sprecare il latte non mi va. Però mi fido che poi magari mi succede qualcosa.
1: Diamo per assodato il fatto che tu lo scontrino l'abbia buttato appena sei uscita dal supermercato.
0: Certo, certo. Okay. Vabbè, che faccio, cari ascoltatori e cari ascoltatrici? Cioè, quelle 5 bottiglie, se sono di aspetto ok, di sapore, di odore, le bevo?
1: Io ti dico sì. Ah. Però se qualcuno è più guardingo, soprattutto con il latte, con queste con questi cibi o bevande ad alta deperibilità, forse.
0: Perché rischio che domani non sono qua, poi vabbè.
1: Beh,
0: fai tu.
1: Voglio dire.
0: Deve essere l'occasione giusta.
1: Anche perché, visto che la canzone di Fulminacci che stiamo passando adesso non è stupida sfortuna.

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto scusate, chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
0: E The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo €7650. 36 rate. Rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da €5400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.

0: approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola.

0: Ash Blue.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non so se siete d'accordo, ma secondo me questo è il regalo della programmazione musicale di oggi, a parte Billy Joel ovviamente.
1: Mancano 2 ore e mezza, tu
0: lo
1: sei consapevole
0: so.
1: Di questa cosa,
0: lo
1: ci
0: so.
1: Sono ancora, cos'è, 9 brani all'ora, 9x3, 27.
0: No, hai ragione, però mi sentivo di dire, perché è una canzone stupenda e non la passiamo quasi mai noi, non so per quale motivo.
1: Dammi la scaletta.
0: Vai, ma non potevi stampartela?
1: No, perché io adesso non, so. Non sapevo che tu te ne venivi,
0: cioè,
1: fuori.
0: Ladro di scalette, allora. Magari ci ho segnato sopra Francesco Puzza e tu non lo sai.
1: Comunque vuol dire, è anche vero.
0: Quando?
1: Qui un certo signor boss, dopo la pubblicità delle 8:30.
0: Vabbè, manca ancora una vita, va bene.
1: Comunque,
0: no, più che altro ci ha addolcito un po' la vita dopo aver parlato di latte rancido,
1: sì.
0: E insomma, con quello che mi è capitato con un latte a lunga conservazione.
1: Questa domanda a cui tra l'altro molti hanno risposto dicendo, alla fine la questione principale è quella psicologica. Cioè tu nel momento in cui sai che c'è una confezione guasta, il tuo cervello va direttamente in quella direzione e dice sicuramente, magari sono io che non lo sento.
0: Esatto, perché quelle 6 bottigliette secondo me hanno subito lo stesso trattamento,
1: esatto.
0: E quindi non so se fidarmi di bere quelle 5, anche perché ho letto latte rancido rischia un'intossicazione alimentare con nausea, vomito, dolori addominali.
1: Perfetto.
0: Insomma, non cose bellissime.
1: No, però mi capita spesso con lo yogurt, no? Perché io ho considerato questa, ormai mi sono fatto questa fama di tirchio e compro il barattolo. Chissà com'è. E il barattolo da 1 chilo.
0: Ah, però.
1: Ok, e lo mangio solo io.
0: Ah.
1: Ok, che è quello tipo greco, 0% di tutto, cioè non sa fondamentalmente.
0: È
1: cemento, letteralmente.
0: È calce. È vero.
1: E quindi cosa succede? Che effettivamente dura un pochino dal punto di vista proprio della, cioè non è così tanto deperibile, può rimanere in frigo un po'. Il problema è quanto tempo.
0: Quanto, sì.
1: E quindi io 1 chilo ci metto un pochino, soprattutto magari se manco 1, 2, 3 mattine.
0: Certo.
1: Però cosa fai? Lo butti, allora continuo a cercare di capire.
0: Poi lo mischi un po', perché c'è quella parte liquida che, capito, affiora e quindi fa una mischiata.
1: Bravissima, e con la marmellata?
0: Così.
1: Perché lo faceva un tempo, in Cina si usava tanto mettere il piccante sopra i cibi per coprirne l'eventuale sapore non ottimale.
0: Sì.
1: E la stessa cosa faccio io con la marmellata sullo yogurt.
0: Nel 2026, quando avresti tutti i modi per scoprire se un prodotto è deperito oppure
1: sì,
0: no.
1: Sì, vabbè. Beh, anche tu ce li hai.
0: Sì,
1: queste considerazioni le puoi fare sul tuo latte.
0: Hai ragione, però volevo l'aiuto da casa perché ormai mi sono abituata ad averlo. Tra l'altro è utilissimo perché i nostri sono ferratissimi su tutto. Guarda che quei 96 spilli me li ricordo ancora.
1: Era, che cosa fareste con 96 spilli perché avete comprato la confezione da 100 e ne dovevate usare solo 4? Alla fine Camilla ha preso il brevetto da fachiro e il suo primo spettacolo sarà domani sera.

0: La poesia, Fabio Concato con Speriamo che piova, che è una frase che non so se in questo periodo è meglio dire o non dire, perché poi fa due gocce e dopo è peggio, cioè, quindi speriamo così, non lo so cosa.
1: Cioè, è vero, così non va bene, no. In un altro modo non va bene.
0: Non va mai bene, infatti non va bene niente fino al 15 di ottobre.
1: Guarda,
0: signori.
1: L'unica cosa sulla quale sono molto d'accordo, leggevo questo commento dove giustamente il meteorologo di della situazione diceva bel tempo su tutta la penisola.
0: E lo diceva allegramente, immagino.
1: Beh, comunque contento del fatto che splende il sole e tutto quanto. Nei commenti uno giustamente diceva: ma quando è che inizieremo finalmente a chiamarlo maltempo?
0: Maltempo, certo.
1: Che è una cosa geniale, è più geniale di quella volta che ho sentito Elettra Lamborghini.
0: Attenzione.
1: Dire: Elettra, abbiamo sentito che sarai sul grande schermo.
0: Sì.
1: E lei ha detto: sì, certo, sarò in televisione. E loro dicevano: no, intendevamo al cinema. No, ma in che senso? La televisione è il grande schermo. Capito, ma il piccolo schermo qual è? Il telefono.
0: Ah, certo.
1: Genio! Vedi, cioè quelle cose.
0: Sì, ognuno poi ha la propria prospettiva, esatto. Per lei è piccolo schermo il cellulare e grande schermo la TV.
1: E il cinema sarà grandissimo.
0: Sì, schermo. Oppure non esiste nemmeno, perché magari lei ci è andata anche poche volte. Perché...
1: Però visto da questo punto di vista,
0: sì,
1: ha ragione.
0: Quindi il maltempo. Quindi oggi c'è maltempo a Milano, perché ci sono mille gradi.
1: Il maltempo e il piccolo schermo che è il telefono e non la televisione. Queste due cose. Canzoni vitaminiche invece.
0: Sentiamo.
2: Di sabato, cioè, in giugno,
1: sì,
2: con il sole, mare, mare di Luca Carboni. Ah. Ragazzi, cos'altro? Una

0: e che ogni tanto gli fa sentire l'onda mare, mare.
1: Bella, bella.
2: Che poi speriamo che piova.
1: Guarda, guarda, sì. Mua, anche se questa canzone di Luca Carboni è sempre un po' nostalgica per me.
2: Pensavo dicessi, c'è una canzone, a me piace Luca Carboni. No,
1: però ce n'è un'altra.
2: Non mi piace.
1: No, no, mi dà sempre un po' di effetto nostalgia, non so perché, un po' di malinconia, ecco.
2: Beh, perché alla fine un po' lo è. Cioè,
1: un po' lo
2: canzone
1: è, sì,
2: di base. Di base lo è. Che tratta ti ricorda Stradale questa qui?
1: No, perché nessuna tratta, okay, devo essere sincera.
2: Okay.
1: No, no, no, mi ricorda solo tanta malinconia e tanta tristezza.
2: Con questa tristezza che ci stringe il cuore. C'è questo pezzo bellissimo.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Bisch Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Bisch Electric, il piacere
1: del clima ideale. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13.750.
9: €13.750?
10: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, taglio 11,81, rata finale €9.705, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.000.

0: 750 euro.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Mi manchi ma
4: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Le notizie alle 8, buongiorno da Simone Di Gregorio. Settima notte di attacchi incrociati nel Golfo. L'Iran colpisce una base statunitense in Bahrain. Diversi soldati sono morti, attacchi anche in Kuwait e Giordania. Nella notte il centro di comando americano ha comunicato di aver colpito infrastrutture e depositi sotterranei in Iran. I media di Teheran parlano di due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, ma gli Stati Uniti al momento smentiscono la notizia. In Russia 7 persone sono state uccise, altre 24 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro un centro logistico a Kotovsk. Più di 370 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, fanno sapere le autorità locali. La cronaca: è pentito ma convinto di aver subito un'ingiustizia. Mario Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, condannato a 14 anni per l'omicidio di due rapinatori prima di costituirsi in carcere a Bollate. Sentiamo il servizio. Roberto Ciuti.
6: È entrato nel carcere di Bollate nel Milanese alle 16.40, 10 minuti dopo il previsto, anche perché si è fermato a parlare con i giornalisti, a cui ha detto tra l'altro di sentirsi vittima di un'ingiustizia, che più di 14 anni per lui, 72enne, equivalgono alle ergastolo, e rivolgendosi direttamente al presidente Mattarella con modi al limite della provocazione. Si metta le mani sulla coscienza, ha dato la grazia a Minetti. Poco prima la moglie aveva presentato domanda formale per l'atto di clemenza. Immaginare che Mattarella in queste ore si senta tirato per la giacca non sembra un'assurdità.
5: Un operaio di 43 anni della provincia di Udine è morto in un incidente sul lavoro lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo dipendente di una ditta è sceso da un mezzo, è inciampato e finito sotto un altro convoglio in transito che proveniva dalla opposta direzione. Indagini sul caporalato nel settore della moda, accertamenti della Procura di Milano sui subappalti dei grandi marchi da Chanel a Bulgari. Imma Bacelliere.
7: In un capannone a Pero, in provincia di Milano, gli operai lavoravano giorno e notte, quasi tutti cinesi, senza permesso di soggiorno e senza contratto. Nello stesso capannone i carabinieri hanno trovato abiti e borse delle principali griff dell'alta moda. Il PM della Procura di Milano, Paolo Storari, ha firmato un ordine di esibizione nei confronti di società come Chanel, Cucinelli, Moncler e Bulgari. Non sono indagati, ma dovranno spiegare il loro coinvolgimento nella catena produttiva. Molti marchi che si servono di società intermediarie che a loro volta assegnano lavori in subappalto ad aziende che sfruttano operai in nero. A Varese, in un'altra ispezione, trovati lavoratori irregolari, pagati a cottimo e macchinari privi di sistemi di protezione.
5: Incendi in Canada fanno temere per la finale dei mondiali. Vaste colonne di fumo che hanno raggiunto anche diverse città statunitensi e hanno costretto le autorità a emanare un'allerta per la qualità dell'aria molto insalubre. Il timore è che la nube possa spingersi fino al New Jersey, teatro domenica della finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio.

0: poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la love, subito penso alla nostra Agnese. Voi direte, ma perché non l'avete presentata sta povera ragazza?
1: Domani.
0: Perché oggi non c'è, non è che siamo cattivi. Oggi non c'è, domani torna e non so neanche se la riconosco più, perché non la vediamo da tempo, è andata in vacanza, si sarà abbronzata. Sai quando i figli tornano e non li riconosci più?
1: Esattamente, stavo pensando a questa cosa all'età, penso, verso i 15-16, che quando vedi una persona dici come ti sei fatta grande.
0: Esatto.
1: E domani mi farà molto ridere dire ad Agnese come sei cresciuta.
0: Eh sì, poi avrà fatto le sue esperienze, certo. Sai, proprio come i figli che tornano dalle vacanze, li trovi cambiati.
1: Sì, solo che
0: si spera in meglio.
1: A novembre scavalla e va più verso i 30 che verso i 20.
0: Vabbè, quindi rimane comunque una ragazzina, potrebbe essere mia figlia, quindi
1: vale
0: io
1: più.
0: Ho sempre questo rapporto con lei, però domani torna, non vi preoccupate, la nostra Agnese sarà con noi.
1: Certo, nel frattempo ci siamo qua noi, Wake Up fino alle ore 10, Camilla Fraschini.
0: C'è Francesco Martinelli e c'è il nostro Maurino, oggi special guest in regia, e ovviamente ci siete anche voi al 342-342-2190. E noi facciamo sempre spesso un giochino che però ci piace tanto anche appunto con i nostri ascoltatori, che abbiamo chiamato sinestesia.
1: Sì, allora diciamo che la sinestesia sappiamo essere quel fenomeno percettivo in cui uno stimolo sensoriale o cognitivo attiva automaticamente più sensi contemporaneamente. Detta in soldoni e senza paroloni, diciamo che i sensi tra di loro si sovrappongono e si contaminano. Mm. Per esempio, vedere la musica.
0: Sì, ma okay. Anche tipo un morbido rumore? Cioè è morbido al tatto, ma è un rumore, quindi lo sento. Una morbida voce, non lo so.
1: Sì, è quasi quello, quasi più un ossimoro. Però noi questo gioco l'abbiamo fatto con dei dischi che ci ispiravano particolarmente un colore.
0: Sì, okay. Cioè adesso partirà un disco che conoscete tutti a memoria, perché è un grande classico di Radio Capital, un pezzo bellissimo. Però la domanda sarà questa, cioè mentre lo ascoltate, che colore vi suscita questo pezzo, se ce l'ha un colore?
1: Che voglio dire, già dalle prime battute, dalle prime note, qua eravamo tutti d'accordo.
0: Io ci devo ancora pensare, dammi questi, quanto sono? 3 minuti e 50 più o meno.
1: Di che colore è Africa di Toto?
0: Esatto.
1: 342-342-2190. Io credo che arriverà il 100% delle risposte in maniera univoca, ma vediamo.

0: bella questa cosa di ascoltare la canzone e capire che colore suscita in noi questa canzone, innanzitutto perché ascoltiamo il pezzo con le cuffie belli concentrati a tutto volume, incuranti della cufene galoppante, almeno nel mio caso, nell'orecchio sinistro, ma credo anche nel tuo. E una canzone che magari abbiamo ascoltato decine e decine di volte, ma non abbiamo mai pensato a che colore abbinarla.
1: Oppure magari ce l'abbiamo sempre avuto in mente, vuoi un po' per il video, vuoi un po' per tutte le volte che l'abbiamo ascoltata, vuoi per i luoghi in cui l'abbiamo ascoltata, però sai, una volta che tu devi decidere un colore, scientemente ti devi buttare. L'avete fatto al 342-342-2190, noi non ce lo siamo detti tra di noi.
0: No.
1: E quindi io adesso conterò fino a tre, ognuno dirà il suo colore.
0: Sì, c'è anche Maurino, attenzione.
1: E vediamo se almeno due voci combaciano.
0: Sì.
1: Proviamo?
0: Vai, vai tu.
1: Uno, due, tre.
0: Sabbia!
1: Oro!
0: Maurino cosa ha detto?
2: Azzurro.
0: Azzurro? Allora, quindi Francesco ha detto oro. Io ho detto color sabbia.
1: Sì. Ma la sabbia di che colore?
0: È proprio basica. Marroncino.
1: C'è la sabbia quella delle spiagge. Perché sai che c'è la sabbia nera, la sabbia rossa?
0: Ovviamente ho pensato più alla sabbia del deserto.
1: Okay,
0: io.
1: Ok, la sabbia del deserto.
0: Marrone, non saprei dirti.
2: La sabbia di Riccione, va bene. C'è la Romagna.
0: E Maurino ha detto azzurro.
2: Sì.
0: Motivo?
2: Perché
0: mi è uscita quella? No, ma perché devi indagare?
2: Ma da sempre, quando metti il Toto mi viene in mente l'azzurro. Non tutte le canzoni mi evocano un colore, questo in particolare.
0: Sì. Guarda, però non sei l'unico, perché comunque qualche ascoltatore scrive blu, c'è qualcuno che scrive arancione, che potrebbe essere una via di mezzo comunque tra il tuo oro e il mio sabbia, c'è del giallo sicuramente, c'è del rosso addirittura, quindi insomma ci sono varie risposte.
1: Sono tutti colori che sono stati, poi sapete che faccio la controprova con l'intervento. Intelligenza artificiale, cioè chiedo: secondo te di che colore può essere Africa dei Toto? E mi ha detto oro per il sole e le savane africane.
0: Sì.
1: Poi rosso barra arancio per i tramonti e l'atmosfera calda del brano, ovviamente.
0: Certo.
1: Verde intenso per il riferimento alle piogge che benedicono l'Africa. I bless the rains down in Africa.
0: Qua a capire l'inglese.
1: Capito che l'intelligenza artificiale mi fa anche l'esegesi. Cioè benigni levati. Blu profondo per il carattere sognante e quasi mistico della melodia. Possiamo dire questo più vicino all'azzurro, cioè il carattere sognante e quasi mistico della melodia potrebbe essere quel lago che ha spostato la bilancia nella mente di Maurino, che l'ha fatto propendere appunto per l'azzurro.
0: E non solo, anche tutti quelli che hanno scritto i vari messaggi, comunque ci sono tutti questi colori che hai detto tu, c'è il rosso, quindi ci siamo, dai, noi e l'intelligenza artificiale siamo lì.
1: Sì, c'è da dire che salvo il rosa, ci sono tutti.
0: Hai ragione.
1: Però ognuno c'ha le sue, quindi è giusto così.

0: Last Night con Pictures of You in questo sabato mattina insieme con Wake Up. Vi accompagniamo fino alle 10 del mattino e siamo noi degli esseri molto curiosi, e quindi chi ci segue sa che ogni tanto vogliamo proprio entrare nelle vostre vite, ma in maniera proprio importante, sì. E in particolare sapere come siete vestiti oggi. E voi direte: ma perché questi due ci chiedono come siamo vestiti oggi? C'è un motivo dietro.
1: Sì, è nato, diciamo, qualche tempo fa, forse il mese scorso, questo gioco, perché Camilla ne era convinta e poi alla fine ne aveva ben d'onde.
0: Infatti.
1: Del fatto di riuscire a individuare l'età delle persone semplicemente dalla tipologia di calzino che indossavano in quel momento. Abbiamo fatto la prova, c'era Agnese e quindi la rubrica si chiamava Agne quanti Agne Agno.
0: Però oggi non c'è Agne.
1: Quindi si chiamerà solo il gioco del calzino.
0: Il gioco dei calzini, sì.
1: In generale come siete vestiti. Ma perché? Perché poi era per anni, adesso non so se va più in onda, ha fatto una fortuna incredibile il programma Guess My Age, dove tu vedevi una persona e dovevi decretarne l'età.
0: Sì.
1: E dovevi sbagliare il meno possibile, cioè dovevi rimanere all'interno di un determinato range per cercare di portarti a casa il montepremi.
0: Noi lo facciamo alla cieca, siamo ancora più bravi perché non vi vediamo in volto, non mandateci foto, mi raccomando, non è questo il gioco, ma il gioco si riferisce proprio al vostro modo di vestire per capire se va a seconda dell'età oppure no. Ci sono stati casi di persone magari vestite anche in maniera estremamente giovane che poi risultavano avere, non so, 75 anni.
1: Sì, e poi abbiamo anche scoperto il fatto che nel momento in cui dici determinate cose per individuare degli indumenti, allora a quel punto sei soggetto maggiormente all'individuazione della tua età.
0: Sì, tradisci un po' la tua età. Avevamo sentito denim,
1: brava, anche io volevo andare lì. Sono quelle parole che magari possono far capire, far intendere, oppure anche le magliette, cioè quello che c'è sulle magliette.
0: Quindi magari la maglietta dei Beatles, magari.
1: Brava, insomma, quelle cose che possono aiutare. Ovviamente non è che dovete toglierci degli indizi.
0: E neanche depistarci, mi raccomando.
1: Dire robe false.
0: E poi il famoso calzino, quello è importante. Sì, sì. Ovvio che siamo d'estate, ma molti di voi avranno una calzatura aperta senza calza, ma se avete il calzino come la sottoscritta oggi, che ha il fantasmino, che è il calzino dei noi quarantenni, cinquantenni, che Agnese inorridisce ogni volta che me lo vede, voi diteci anche che tipo di calzino avete.
1: Perché ricapitolando, è tra i 35 e i 45 il fantasmino, tra i 25 e i 35 forse un po' mezza
0: calzettino,
1: questo che ho io,
0: un po'
1: mezza caviglia
0: fino alla malleolo.
1: Brava. 15-25, comunque 18-25 è il calzettone lungo,
0: quasi metà polpaccio.
1: E
0: quasi
1: poi la stessa cosa dai 45 in su,
0: sì, quasi fino al ginocchio.
1: Okay. Sì, sì. Quindi tutto questo per dirvi, vocali al 342 342 2190 su come siete venuti.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori.

0: Amatori italiani, prodotto dell'anno.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono arrivati un sacco di messaggi già per il gioco del calzino, poi troveremo un nome magari migliore.
1: Ma Agne, quanti anni Agno rimane
0: insuperabile.
1: Sì, sì, lo teniamo così anche se non c'è niente.
0: Allora, rispieghiamo al volo anche per quelli che sono arrivati adesso, se vogliono partecipare, dovete fare un breve audio, magari massimo 20-30 secondi, in cui descrivete come siete vestiti questa mattina, senza dimenticare i dettagli, magari se avete un calzino di che tipo è, se c'è scritto qualcosa sulla maglietta, se avete un cappello, che tipo di jeans, di pantalone avete. Poi lasciate un piccolo spazio vuoto, ma proprio 2 secondi, e ci rivelate alla fine dell'audio la vostra età, perché il nostro compito è proprio quello di capire, se ci riusciamo, perché di solito a questo gioco non siamo bravissimi, capire quanti anni avete dal vostro modo di vestire.
1: Beh, allora non siamo bravissimi perché io ti tiro sempre indietro di 10 per essere sicuro.
0: Perché hai paura di dare
1: di gaffe,
0: sì, però no, dai.
1: E poi tu invece giustamente cerchi di essere sincera, però anche tu secondo me.
0: No,

0: anch'io tiro rubacchi, un po' giù. Però infatti adesso il compito sarà non tirar giù l'età. Dai.
1: Sentiamo, sentiamo, dai, partiamo col primo.
2: Ciao Radio Capital. Ciao. Allora, io sono una delle sfortunate che lavora il sabato mattina. Sì. Comunque io ho i calzini al malleolo, diciamo. Ho le Converse. E ho un vestitino normale estivo fino a metà coscia.
1: Stop.
0: Allora, le Converse sono un grande indizio, perché andavano di moda tanti anni fa, poi sono tornate, poi sono passate, poi sono tornate. No. Io e la calzina, il calzino al malleolo sarebbe quello che indossi tu, quindi dovrebbe farci capire sui 30, ma secondo me le All Star, le Converse mi dicono 54.
1: Ma che 54?
0: No, sì, allora, sì, sì. Io vado su 54.
1: Devo tirare indietro i 10. Però sono veramente convinto questa volta. Io dico 47. E io e sto esagerando perché avrei detto 44.
0: Però di 44.
1: Dico no. Dico 40. Sentiamo, 47, sentiamo.
2: E ho 34 anni.
1: Ma no!
0: Scusami, per una
1: però
0: volta
1: però fermatevi, no. fermatemi. Allora, la questione è questa. Noi lo sapevamo.
0: Sì. Cioè, avevamo l'indizio, l'abbiamo detto. La tua età.
1: Ma perché non applichiamo la regola
0: ma
1: del calzino?
0: Non lo so.
1: Perché non l'applichiamo?
0: Perché le Converse mi hanno portato fuori strada.
1: Proviamo, dai, col secondo. Proviamo col secondo, vai. Stupidi.
3: Allora, sì. Un paio di sneaker bianche senza calzini, dai. Un pantalone di cotone un po' largo sul verde, una maglietta nera e la mia età
1: ci
3: è...
1: Stop.
0: Allora, innanzitutto questo outfit mi piace. Pantalone largo.
1: Sì, poi senza calzini per non dare indizi. Cioè, stamattina sapeva che noi avremmo fatto sta cosa.
0: Ma le sneaker proprio senza calzini o intendeva il fantasmino? Proprio senza niente?
1: Detto senza. Qui è difficile.
0: Io mi voglio buttare.
1: Tanto abbiamo sbagliato talmente tanto prima che ormai qualunque cosa è successo.
0: Io mi butto 62. Sì, oggi mi voglio rovinare.
1: Così, praticamente io mi immagino, poi vedrò gli ascolti, dico, ma com'è che questi non se ne caga più nessuno?
0: Perché ci tolgono anche il follow da Instagram.
1: Diamo dei vecchi a chiunque. Allora, tu hai detto
0: 62.
1: Sei matta totalmente. Io ti dico, dai, 53, vai.
3: 65 anni. Ciao, Roberta da Velletri.
0: Brava. Eccoci.
1: Però posso dire una cosa? Che dal punto di vista della voce impossibile. Cioè, meno male che questo gioco non lo facciamo con le voci delle persone, perché c'è una disparità pazzesca.
0: Impossibile. Avete delle voci che potrebbero andare dai 20 ai 60 anni e non potremo mai capire dalla voce quanti anni avete.
1: Ti ci sei avvicinata molto?
0: Sì.
1: Proviamo con una terza. Vai.
4: Allora, sono Silvia da Livorno. Sì. Ho le sneakers da camminata, perché sto camminando, un paio di pantaloncini sotto il ginocchio, una polo e lo zainetto per gli occhiali, le chiavi, eccetera.
1: Stop.
0: Allora, importante secondo me è la lunghezza del pantaloncino. Pinocchietto si dice quando arriva sotto il ginocchio, se non mi sbaglio.
1: Sì,
0: è una lunghezza particolare.
1: Non ti ha anche fatto pensare tutta questa mole di roba
0: cosa?
1: Da portare in giro, tipo una valigia che si sta portando dietro il mondo?
0: Sentivo anche i passi della camminata.
1: 4-8.
0: 48?
1: Sì.
0: Io 59.
1: Mazza, ma che
0: oggi non so perché.
1: Cose. Sentiamo, a controprova.
4: E ho 62 anni.
0: Bella! Beh, ma oggi mi offri il caffè. O no?
1: Allora, io devo smettere di fare questa cosa di tirare indietro di 10.
0: Sì.
1: Perché esattamente quando penso di stare esagerando è lì che sbaglio.
0: Sì.
1: Comunque do lo stesso dei vecchi agli ascoltatori.
0: Sì, ci scusiamo ovviamente soprattutto col primo ascoltatore, ma noi non vi vediamo in faccia.
1: Esatto, è un gioco e come tale deve rimanere questo, mi raccomando.

0: Luca Carboni con una grande festa in questo sabato mattina insieme. Qua di festa la sto facendo solo io perché mi sto avvicinando pericolosamente, direi, all'età dei nostri ascoltatori.
1: Ma poi io sto chiaramente sparando a caso. Il gioco è quello che è stato battezzato mille volte anche nei fuori onda, perché era il gioco del calzino, poi è diventata la regola del fantasmino.
0: Sì.
1: Questo durante il pezzo di Luca Carboni. Agne quanti agne agno quando c'è la
0: diesel. Guarda, possiamo chiedere se avete un'idea migliore della nostra. Vabbè, guarda, l'accettiamo più che volentieri.
1: Comunque, cercare di indovinare le

0: realtà degli ascoltatori da come sono vestiti. Il bello è che state giocando anche voi mentre ascoltate i vocali degli altri ascoltatori, dei vostri colleghi ascoltatori, come dico sempre. E sentiamone uno, dai, andiamo.
1: Gigi?
0: Vai Gigi.
1: Ho un jeans di una marca che non va a benzina, Skinny, una t-shirt giallo chiaro con l'effigie di una macchina, sneakers color panna e rigorosamente fantasmini in tinta.
2: Stop. Attenzione, qua abbiamo tantissimi indizi su cui ragionare, Francesco. Il primo che salta all'occhio, anzi alle orecchie, jeans skinny. Quindi skinny, alla nessuna persona sotto i 40 anni, anche sotto i 50, mette un jeans skinny.
0: Ma il fantasmino, la discriminante di questa, io ormai, visto fantasmino, che è la regola del fantasmino.
2: Fantasmino, guarda che va fino ai 50 anni.
0: Appunto, vuol dire che 55. Gigi mi ha esattamente 50, spaccato.
2: Tu vuoi puntare? Io 5-0. Io vado più su.
0: Quanto
2: io con
0: su?
2: Gigi mi rovino. Gigi 68.
0: Ma tu sei matta cervello. Tu sei matta nel cervello.
2: Maurino, senti, vienimi in soccorso, perché guarda che comunque sto azzeccando.
0: Scusa, secondo te, Mauri, Gigi quanti anni ha? Perché
2: quanti ne potrebbe avere?
3: Secondo me ne ha 53.
0: E vedi?
2: Ah, voi state. Vabbè, io voglio rimanere della mia idea, 68.
0: 50, 53 e 68, dal quale noi ci dissociamo, anche se è giusto. Questo è incredibile.
2: Soprattutto.
1: La mia età è di 60 anni.
2: Metà strada.
0: In media stat virtus.
2: Bella, questa mi è piaciuta perché c'erano tanti indizi, però che ci hanno portato anche un po' fuori strada.
0: Sì. Abbiamo il tempo di un unico, magari lo facciamo indovinare agli ascoltatori.
2: Dai, proviamo, intanto sentiamo.
4: Buongiorno. Shorts di jeans color militare, verde militare. Sì. Canottiera semplicissima, sì, blu. Sì. Mm. Ginnica fantasmino.
2: Stop. Cos'è la ginnica?
0: Stop.
2: Ah, la ginnica è la scarpa.
0: Sì.
2: La calzatura ginnica e il fantasmino e i pantaloncini militari. Abbiamo questi dettagli su cui ragionare.
0: Facciamo così, sospendiamo il giudizio. 342-342-2190. Io non mi voglio sbilanciare, però mi sbilancio.
2: Di già?
0: È esattamente del tuo stesso anno.
2: Quindi 43 anni?
0: 1983.
2: Io ci penso ancora.
0: Ok.
2: Mi dai un tempo di
0: disco,
2: qualcosa.
0: Disco, tutto. News, il prossimo disco, la prossima ora.

0: quanti anni ha la nostra ascoltatrice del messaggio di prima, quindi risentiamo il messaggio.
1: Sì, sì, sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Shorts di jeans color militare, verde militare, canottiera semplicissima blu, ginnica fantasmino.
1: Stop.
0: Allora, qua anche nei messaggi c'è chi dice 52, chi dice 29,
1: stanno sperando
0: 39, okay. Quindi non abbiamo una media precisa.
1: Io sono sicuro, convinto, 1983.
0: Quindi 43 anni, mia coetanea.
1: Sono sicuro.
0: Allora, io dico...
1: Attenzione.
0: 52.
1: 52, vai.
2: Età 36.
0: Scusami, perdonami. Va bene.
1: No, posso dire, tra gaff e gaff, almeno ho vinto io.
3: Wake up, il weekend.

0: al basso Bernard Edwards. Ai cori The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: In collaborazione con Radio Capital.

0: concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ova Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno

0: prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Sono le 9, le notizie con Simone Di Gregorio. Settima notte di attacchi incrociati nel Golfo. L'Iran colpisce una base statunitense in Bahrain. Attacchi anche in Kuwait e Giordania. Il centro di comando americano bombarda infrastrutture e depositi sotterranei in Iran. I media di Teheran parlano di due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti al momento smentiscono la notizia. Donald Trump venderà agli investitori l'accesso in anteprima ai suoi post sul social Truth. Dal 1 agosto la Trump Media and Technology Group lancia la Truth API, un fida pagamento, secondo il Financial Times, $100,000 al mese, coprirà 10 account i più seguiti e influenti di Truth. I post del presidente americano hanno più volte scosso i mercati finanziari globali e poi si pone un problema di conflitto di interessi perché Trump possiede il 41% del capitale della società. La cronaca in Liguria: è morta la undicenne rimasta bloccata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante. Vicino a Savona invece un quindicenne è rimasto folgorato. Antonio Cristiano.
5: Il ragazzo di Saronno era in vacanza a Spotorno sulla riviera di Ponente, ospite di un amico e la sua famiglia. Era al Luna Park del paese che, spiega il sindaco, c'è da 20 anni ed è gestito sempre dalle stesse persone. Il quindicenne ha usato il calciometro, una sorta di punchball da colpire con i piedi. Prima di calciare si è sfilato una scarpa, rimasto a piedi nudi, è entrato a contatto con una parte della struttura della giostra. Prima dell'incidente c'era stato un temporale, secondo la prima ricostruzione l'acqua ha raggiunto la centralina elettrica dell'impianto, per questo il ragazzo è rimasto folgorato. Per 3 ore i medici dell'ospedale San Paolo di Savona hanno provato a rianimarlo, inutilmente.
4: Un 26enne è stato arrestato a Padova, accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, 20enne, al 5° mese di gravidanza. La costringeva a prostituirsi, privata del cellulare, della possibilità di comunicare con l'esterno. Se guadagnava poco, veniva picchiata. La ragazza è riuscita a scappare e chiedere aiuto, attivata la procedura del codice rosso. Il 26enne è stato arrestato in flagranza differita, era già stato indagato a 18 anni per sfruttamento della prostituzione. Bollino rosso per il caldo oggi in 16 città italiane. Record di temperature che va alla Sardegna. Ieri a Muravera sono stati registrati 47 gradi e 3, 6 incendi in 3 province, mentre al nord allerta gialla per il rischio temporali e grandine in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Spalletti chiede rinforzi. Siamo lontani dallo scudetto, dice l'allenatore della Juventus nella prima conferenza stampa della nuova stagione, memore dei fallimenti della stagione passata. Sentiamo.
6: Ci sono state prestazioni di assoluto livello, come però ci sono state prestazioni al di sotto di quelle che possiamo permetterci, ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione.
4: Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 GB a 200

0: 49,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Se avete acceso adesso, che bella giornata che vi aspetta, mi sento di dire questo, no? Uno è sabato mattina, magari acceso adesso Radio Capital, non perché ci siamo noi,
1: no, soprattutto,
0: ovviamente.
1: Soprattutto perché ci siamo.
0: Perché c'è Bob Dylan. Ah. Poi purtroppo.
1: Beh, invece un'ora di Wake Up, signore e signori, tra l'altro, con la rubrica del calzino, ormai chiamatela come vi pare, che sta infiammando il nostro numero WhatsApp 342-342-2190. Che cos'è questo? Wake Up, trasmissione che va in onda fino alle 10 del mattino tutti i sabati e tutte le domeniche, e c'è la qui presente Camilla Fraschini.
0: C'è Francesco Martinelli e quest'oggi in regia abbiamo l'onore di avere con noi Maurino, e poi ci siete appunto voi al nostro numero di WhatsApp. Ci siamo un poco sparsi il capo di cenere, come si dice in questi casi, durante le notizie, durante Bob Dylan, perché
1: non
0: effettivamente
1: abbiamo
0: un po' esagerato in un senso o nell'altro, ecco.
1: Che cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di indovinare l'età degli ascoltatori, e questo lo facciamo anche insieme a voi, semplicemente dalla descrizione dell'abbigliamento. Sappiamo il fantasmino, il calzino corto, lungo, essere una caratteristica determinante per individuare l'età, solo che nonostante conosciamo
0: questo,
1: questa regola, continuiamo
0: poi
1: a sbagliare.
0: Metti anche che loro ci depistano volontariamente, ma a volte sì, anche volontariamente, perché vogliono giocare con noi.
1: Sì.
0: Noi non vediamo la vostra foto,
1: no.
0: Non vi giudichiamo,
1: no.
0: E non vi diamo l'età in base al vostro aspetto, non mandateci foto e neanche in base alla voce, abbiamo detto, perché è molto complicato dare un'età alla voce.
1: Vero, infatti stiamo sbagliando ripetutamente. Proviamo, facciamo l'ultimo, che facciamo, sai, la palla regina.
0: Dai.
1: Poi, se indoviniamo questo, siamo con la coscienza a posto, almeno fino a quando non rifaremo questo gioco, lo so, tra 2 settimane, 3
0: sì.
1: settimane, quello che è. Dai, andiamo, sentiamo.
2: Pantaloni bluette alla caviglia, sì. Camicia di jeans, cappellino di paglia, superga, cavigliera.
0: Sì. Ok, allora abbiamo degli indizi

0: importanti. Anzitutto
1: Bluette.
0: Bravissimo.
1: Che non sentivo dalla canzone di Achille Lauro.
0: È vero, sì.
1: E anche dallo Zaffiro, Bluette.
0: Quindi potrebbe io quando facevo le elementari, se non mi sbaglio, la mia maestra, che già, era già vecchissima all'epoca.
1: Camilla, calma.
0: No, era vero, era vecchissima.
1: Sì, ho capito, però adesso.
0: Visto che per me che avevo sei anni, era proprio vecchia, sì, che usava certo. queste parole.
1: Bluette, adesso quanti cioè... 5.000 anni, Ammurabi, dai, per favore, Camilla.
0: Stavo andando in pensione, per me era vecchia, aveva sei anni.
1: Adesso che età però le dobbiamo dare all'ascoltatrice che ha detto Bluette? Non puoi dare tanti anni perché
0: no,
1: poi
0: no, però ha il cappello di paglia, sì. la cavigliera, sì. quindi è un po' giovane dentro.
1: La camicia di jeans.
0: La camicia di jeans. Io sparo, io lo sai oggi come sto.
1: Sì, ormai è viva il parroco praticamente.
0: 65.
1: Pensavo andassi più avanti.
0: No, dai.
1: Io mi lancio io.
0: Vai, lanciati.
1: Perché tu hai tirato.
0: Lanciati contro il muro.
1: Hai tirato il sasso, hai tirato. Letteralmente lanciarsi contro un muro perché io dico 69.
0: Ok. Sentiamo. Okay.
2: Mi chiamo Antonella e ho quasi 61 anni.
0: Antonella. Dai, però siamo stati sulla sessantina. Beh, ci sta.
1: Cioè tu il 6 del numero c'era.
0: Sì, Antonella vuoi più bene a me comunque perché io te ne ho dati 65.
1: Certo, dopo che hai detto che lo del Bluette lo diceva la tua maestra vecchissima, decrepita, e hai aggiunto una serie di improperi. Che
0: avevo 6 anni, lei ne aveva tipo 60, per me era vecchia.
1: Certo.
0: Adesso io sono vecchia per quelli di 10 anni.
1: Guarda, ti vengo in soccorso dicendoti che nel 1999, quando uscì 50 Special dei Luna Pop, Cesare Cremonini aveva tipo 18 anni, ne doveva fare 19, io ne avevo 7 e per me ne aveva 5.000.
0: Certo, era un vecchio.
1: Quindi probabilmente
0: è tutta una questione di

0: Waiting for a Star to Fall in questo sabato mattina insieme. I più attenti lo sanno che si fa il sabato più o meno tra le 9 e le 10, perché non abbiamo un orario fisso.
1: No, vabbè, questo però... è comunque nella terza ora, di solito. Bravo. Nella prima parte noi apriamo le porte.
0: Ma che dico le porte? I portoni del club del Fidati di Noi, oggi in versione Io speriamo che me la cavo club.
1: Quindi sempre utilizzando il titolo di un film di Lina Wertmüller, che è la base di questa rubrica. Però che cosa abbiamo pensato? Visto che spesso e volentieri ci sono dei cantanti che passiamo qui su Radio Capital, o dei gruppi che hanno delle seconde passioni o comunque dei secondi lavori a tutti gli effetti.
0: Seconde carriere proprio.
1: Seconde carriere, sì. Parallele, che sono belle e soprattutto importanti tanto quanto la carriera da musicista.
0: Sì, spesso capita cantante-attore.
1: Sì.
0: O attrice-cantante.
1: Tipo, non so, Kit Carradine, lo diciamo sempre, sì. No? Cioè, alla fine, come canzoni famosissime, c'è Emise. Ma come film ce ne so già una filmografia
0: attore straordinario, sì, c'è Lady Gaga, c'è Jared Leto, c'è Will Smith, c'è una lista infinita.
1: E tra l'altro ricordo

0: un Camilla, secondo te Jennifer Lopez è meglio come cantante, come attrice? Lei rispose: nessuna delle
1: nessuna
0: due.
1: Delle... Ah, ognuno, tanto J-Lo non si è sicuramente offesa. L'ultimo della lista che si aggiunge è Anthony Hopkins, che all'età di 88 anni sta per uscire con il suo primo disco. Lui è un grande appassionato di musica, suona il pianoforte da quando ha 4 anni, è un fine proprio conoscitore di musica classica, e uscirà questo disco appunto di musica classica registrato con la Filarmonia Orchestra.
0: Ok.
1: Vogliamo sentire anche un pezzettino? Per capire di cosa stiamo parlando.
0: Sì, beh, musica anche importante. È lui che suona qui, no?
2: Penso di sì.
0: Penso. O è lui o è lui?
1: È lui, è lui.
0: Certo che è lui. Bella però. Quindi un disco di musica classica che tra l'altro lui ha sempre detto di comporre sin da quando era in fasce, perché diceva appunto che dall'età di 4 anni interpretava già Beethoven e Chopin, e poi a 6 anni incominciò a improvvisare, e ad adolescente degli anni 50 compose le musiche per spettacoli teatrali della sua piccola comunità locale, e poi continuò questa carriera ovviamente oscurata dalla carriera d'attore, ma per forza di cose.
1: Sì, che okay. Poi tu pensa però due talenti così in una stessa persona, cioè un grandissimo attore riconosciuto veramente a livello mondiale per le sue interpretazioni, e poi capace di suonare il pianoforte benissimo, di conoscere la musica classica, di comporre la musica in una stessa persona. Non poteva dare un talento a noi per tenersi l'altro.
0: Ma infatti questo disco si chiama Life is a Dream, e lui ha detto perché alla fine la mia vita è un sogno, e in effetti cioè, ha avuto la fortuna di avere un sacco di talenti incredibili e anche la capacità di sfruttarli, che non è così semplice, lo sappiamo e la storia ce l'ha dimostrato e insegnato. Quindi quello che vi vogliamo chiedere noi al 342-342-2190 sono delle carriere parallele che magari noi non conosciamo, di cantanti, attori, comunque personaggi famosi che però hanno fatto anche altro, cioè per esempio un attore che è diventato un bravissimo pittore.
1: Sì, e magari voi lo seguite sui social e sapete come sono fatti i suoi quadri. O anche quella cantante che poi ha fatto un film straordinario che ci volete consigliare, o quell'attore che ha fatto una canzone bellissima.
0: Per esempio lui, oltre a essere un grande cantante, è stato anche ed è un grande regista, scrittore di libri, un artista poliedrico. Ovviamente stiamo parlando di Ligabue, qui con Elisa.

0: Versione di Because the Night firmata dai 10,000 Maniacs in questo sabato mattina insieme. Allora, abbiamo raccontato un po' di questo disco che esce a fine agosto di Anthony Hopkins, che appunto, oltre ad essere un attore straordinario, 88 anni, ha deciso, dopo tanto tempo, lui suona il pianoforte da quando ne aveva 4, di far uscire tutte le sue composizioni di musica classica in questo disco che si intitolerà Life is a Dream. Se volete acquistarlo, fine agosto, perché secondo me sarà un bel regalo anche da farvi o da fare.
1: Infatti il vinile esce il 28, la versione digitale il 21 agosto. Io so cosa regalare a mia figlia che compie 2 anni proprio quel giorno.
0: Guarda,
1: non vedrà l'ora di scartare inizialmente in digitale, poi il fisico, non vedrà l'ora. Io sono uno di quei genitori pessimi che fa dei regali che sono in realtà poi sotto sotto per se stesso.
0: Per te stesso, sì. Certo, ascoltiamo insieme il nuovo album di Anthony Hopkins.
1: Comunque,
0: è bellissimo.

0: E da qui tutta anche una lista di attori, cantanti e cantanti attori. Sono più bravi a fare gli attori o sono più bravi a fare i cantanti? Cioè Jared Leto,
1: sì,
0: è più bravo come cantante, 30 Seconds to Mars, o come attore che ha fatto delle interpretazioni straordinarie?
1: Tu calcola che io ho visto talmente tanti concerti dei 30 Seconds to Mars, è stato il mio primo concerto da solo, quindi nel cuore ho lui come cantante, però riconosco insomma.
0: Perché secondo me è più bravo come attore.
1: Beh sì,
0: io ma, mi schiero.
1: Sì. Cioè, non stiamo parlando di un fenomeno vocalmente parlando, però ha lasciato un segno.
0: Invece diciamo, non so, una Whitney Houston, cantante.
1: Come fai senza?
0: Esatto, esatto. È stata bravissima anche come attrice, però come cantante più brava ancora. E Cher anche un'altra che ha fatto un po' entrambe le carriere, ha fatto bellissimi dischi, siamo tutti d'accordo, ma io vi vorrei consigliare il film Sirene del 1990 e la sua interpretazione in questo film, che secondo me vale la pena da vedere o da rivedere.
1: Poi il bello è che nel momento in cui un artista di questo calibro fa l'attrice in un film, non si può neanche esimere dal fare qualcosa nella colonna sonora.

0: cast d'eccezione in quel film. Stiamo parlando di Mermaid Sirene 1990. C'era Winona Ryder, Christina Ricci, Bob Hoskins.
1: Sì. Bellissimo. Allora, se non lo vedete da un po', rivedetelo. Sì. Se non l'avete mai visto, lo andate a cercare. Sirene del 1990.
0: Io invece il mio cruccio rimane nella carriera, anzi nelle carriere di un grandissimo artista che è Adriano Celentano. Cioè, come cantante lo riconosciamo tutti, ma ci sono tanti che devono la loro base comica, cioè le frecce nel loro arco della comicità sono composte al 90% da battute di Adriano Celentano. Uno dei tanti, ha fatto tantissimi film.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe anche sapere qual è se siete cresciuti a Pane e Adriano Celentano, oppure insomma rispecchia una parte della vostra vita. Mi piacerebbe sapere quale. Per me è questa scena del bisbetico domani.
2: Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
3: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
4: Sì!
3: Sì?
0: Voglio vedere adesso.
3: Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare. Ma presi uno per uno.
0: Vediamo.
3: Ho un brutto carattere io?
5: Sì!
3: Bravo! Hai del fegato.
0: Bravo, hai del fegato.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Che

0: super 1000, con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Bee Gees qua su Radio Capital con To Love Somebody. E noi chi amiamo a quest'ora, quando arriva con i suoi quiz, con i suoi giochi, i suoi giuochi preferiti? Giuochi. Francesco, prego.
1: Federazione Italiana Giuoco Wake Up. Allora, visto che in quest'ora abbiamo parlato di carriere parallele, di seconde carriere di artisti famosissimi, abbiamo menzionato poco, anzi per niente, tutti quelli che giustamente ci hanno anche suggerito che ci sono dei personaggi super rilevanti nella storia dell'umanità, ti direi anche, perché adesso sentirete i nomi, che hanno fatto anche altro, non solo la loro attività principale, ma soprattutto sono divisi tra pittura e scultura.
0: Ok, e noi tendenzialmente li conosciamo per un'altra ancora carriera.
1: Certo.
0: Ok.
1: Quindi il quiz si chiama Scultori della Materia, che è il primo nome che mi è venuto in mente. E quindi
0: oggi fantasia poca.
1: Ci teniamo questo.
0: Ma va bene così.
1: Sono cinque personaggi belli grossi, alcuni attuali, altri invece che proprio hanno fatto la storia. Partiamo da un personaggio molto importante italiano, cioè Paolo Conte.
0: Ah.
1: È anche pittore o è anche scultore?
0: Allora giochiamo io e Mauri, sì, che secondo me le sa tutte, mi straccerà. Vediamo. Potete anche giocare al 342 342 2190,
1: magari lo sapete
0: senza usare Google.
1: Dice, magari siete stati anche a qualche sua mostra e io così non ho dato comunque nessun indizio.
0: Okay.
1: Perché o pittore o scultore, per tutti quelli che dirò, eh.
0: Io mi butto su pittore.
1: Mauri.
2: Scultore.
1: Pittore. Allora, lui ha fatto di tutto, mostre agli Uffizi a Parigi, artista incredibile. Pittura.
0: Ok.
1: Ed Sheeran, pittore o scultore?
0: Ed Sheeran io lo vedo solo con la chitarrina in mano.
1: E tra l'altro io l'ho visto fare a volte dei disegni molto brutti, quindi non so. Però
0: guarda, mi butto su scultore anche se sarebbe veramente strano.
2: Troppo gracilino per fare il
1: scultore.
2: Secondo me è possibile.
1: Quindi?
2: È un pittore.
1: È uno pari. Ed Sheeran

0: dal 2019 con risultati altalenanti. In particolare cito il The Guardian, che considera i suoi dipinti degli intrugli senza senso che sfuggono a un'analisi accurata.
1: Vabbè, benissimo, come stroncare una carriera, comunque. Ma sei un cantante bravo, fai altro.
0: Qui per assonanza Brad Pitt è pittore o scultore? Camilla,
1: anche questa di Brad Pitt mai saputa né l'una né l'altra. Beh, ci sarà qualche scultore nella tua lista, quindi mi butto su scultore.
0: Mauri,
2: un pittore.
0: Ma scusami Mauri, però mi hai fatto il ragionamento sul fisico che filava da Dio, perfetto. Scultore, con un fisico
1: ci vogliono
0: scultore.
1: I pettorali, certo.
0: Ha debuttato in Finlandia a Tampere nel 2022 con una mostra proprio sulle sue sculture.
1: Quando si hanno i soldi ci si può improvvisare artisti.
0: Adesso arriva il personaggio storico Winston Churchill. Pittore o scultore?
1: Ho visto anche dei film, ma non mi ricordo niente in questo momento.
0: Buia,
1: esatto. Dai, pittore.
2: Sì, le sculture le faceva fare ad altri.
0: pittore, più di 500 quadri. Tra l'altro, proprio in questi mesi c'è una mostra a Londra, alla Wallace Collection, che è vicino ad Hyde Park. Si può visitare fino a novembre con tanti suoi dipinti. Quindi, l'ultimo!
1: Vai.
0: Chi vince tutto? Jim Carrey, pittore o scultore?
1: Jim Carrey è folle, è matto.
0: Matto.
1: Potrebbe essere qualsiasi cosa. Scultore.
2: Mauri. Sculto pittore.
0: Quindi tutte e due, tipo?
2: No, è uno scultore.
0: Mauri, tu devi ascoltare me, devi fidare del tuo istinto primitivo da goleador alla Pippo Inzaghi, perché Jim Carrey è sia pittore sia scultore.
1: Ma vedi, bravi, che è matto, bravi, lo sapevo, bravi. È pieno di talenti quel ragazzo, è vero?
0: Allora, entrambi, tra l'altro, da sempre, perché se Brad Pitt 2022 e Sheeran 2019, lui lo fa da sempre, l'ha raccontato a più riprese da David Letterman, ci sono delle mostre, ci sono delle foto anche.
1: Mi regali una sua statua, un suo quadro, allora, qualcosa.
0: L'ultima all'asta veniva più di una milionata, ma io ti voglio bene.

0: Captain di Wake Up. Prima di salutarci, io direi di fare un altro piccolo giochino. Sì. Cioè, immaginiamoci di essere l'agente di Johnny Depp. Ok. Okay, che quindi ha l'artista sotto contratto.
1: Navighiamo in buone acque.
0: Navighiamo in buonissima.
1: Perché Johnny Depp. Fare Wake Up con te?
0: Perché il sabato e la domenica è del tempo libero. Lui, grandissimo attore, lo sappiamo, però ha anche una band. Sì. Quindi suona e canta. La band si chiama Hollywood Vampires. E ogni tanto fa anche delle cover.
1: Sì.
0: Vogliamo sentire
1: come canta,
0: esatto.

0: facciamo? Siamo gli agenti di Johnny Depp, gli diciamo di continuare la carriera di attore, di buttarsi di più con la band, allora, proseguire tutte e due.
1: Tu devi calcolare, questo sicuramente tanti ascoltatori lo sapranno, che la sua non è una band normale. A parte che prevede gli inserimenti di rockstar di tutti i generi possibili e immaginabili, ma soprattutto quasi con cadenza fissa c'è dentro Alice Cooper e c'è dentro allora, Joe Perry degli Aerosmith.
0: Grazie, vabbè.
1: Che è un po' come se io organizzassi una partita di calcetto con Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland e io faccio il quinto.
0: E vabbè Johnny, allora così è facile. Allora quando arriva la nostra percentuale in quanto agenti, il 20%?
1: Ma per fare questa cosa qui di dire guarda continua con la carriera d'attore penso che saprebbe farlo chiunque, quindi ti direi un bel zzz.

0: James Arthur, Say You Won't Let Go, a chiudere la puntata di oggi.
1: No!
0: Ma da solo,
1: no!
0: Da solo è bruttissimo.
1: È brutto.
0: Dov'è Agnese? Doveva farlo da casa, la chiamavo al telefono. Già, no!
1: Però c'è quella cosa brutta del collegamento, tipo, sai, presente l'isola dei famosi.
0: Con il ritardo.
1: No, e lei, no!
0: Esatto.
1: Non era bello.
0: Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Maurino alla regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini!
0: Tra pochissimo ci sono le ultime notizie. Noi ci sentiamo domani puntuali a partire dalle 7.
1: Sempre presto, ciao!
0: Ciao!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatina.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè,
10: buona, ma non fritta.
11: Mamma! Che io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Torni sempre al tuo paese.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza.

0: vacanza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le notizie alle 10, buongiorno da Simone Di Gregorio. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo un inseguimento due rapinatori. Prima di costituirsi a Bollate, nel milanese Roggero è stato piuttosto polemico.
2: Viva la giustizia italiana, penso di subire un'ingiustizia. Questo è diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcirlo.
1: Poi si è rivolto direttamente al Presidente della Repubblica, Mattarella.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia.
1: La moglie ha depositato la domanda di grazia, mentre il Ministero della Giustizia Nordio nega di aver avviato un'istruttoria. Il governo israeliano annuncia piani per nuovi insediamenti a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz chiede la creazione di 3 avamposti a Naha, nella striscia. Il ministero delle finanze Smotrich ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari per la costruzione di decine di nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. Israele controlla ormai il 65% della striscia, il che costituisce una violazione dell'accordo di cessate il fuoco. A Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca, 3 per coma etilico, gli altri per un colpo di calore, alcuni sono minorenni. Locale a Casamicciola Terme era particolarmente affollato per l'intervento, sono state impiegate tutte e 3 le ambulanze disponibili sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel locale c'erano molte più persone rispetto alla capienza autorizzata di circa 150 posti. Non solo emergenza sanitaria e sociale, il caldo pesa su imprese e consumi. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati, fatturato perso nei settori più esposti. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: È incredibile come fuori onda, su un pezzo così meraviglioso, sì, sul Duke di Stevie Wonder, si sentano le cose più assurde.
1: Allora, beh, cose più assurde, sì, adesso, sì, non esagerare. Io ho semplicemente detto, per quanto mi riguarda, che questa canzone mi fa subito catapultare nel mood del film Hitch, lui sì che capisce le donne, che peraltro è un po' la storia della tua vita. Tu come Will Smith, sì, Alex Hitchens.
0: No, più forse mi sarebbe piaciuto essere come Mel Gibson in What Women Want. Lui sì, che leggeva, sentiva quello che pensavano le donne, ma questo ci può stare. Si lega un film, io invece leggo Sir Duke, mi vengono in mente i Duke di Una poltrona per due, i fratelli.
1: Ma ancora che fanno... con Una poltrona per due, sono l'unico film di riferimento.
0: Sì. Aspetta, poi ne parliamo. Volevo coinvolgere chi oggi collabora con noi, la giovane Agnese, che
1: buongiorno,
0: ascoltando
1: ragazzi,
0: l'intro, ribadisco, di Sir Duke di Stevie Wonder,
1: che
0: quindi
1: detto?
0: Non l'ultimo dei. Cosa ha detto?
2: E mi sembrava la sigla della Casa di Topolino.
0: Perfetto.
1: Ecco, vabbè, ognuno c'ha i propri riferimenti, certo, dipende anche dall'età, è una questione generazionale, Ale, adesso non star lì a sottilizzare.
0: No, certo. Hai detto sigla?
1: Sigla.
0: Sigla!
3: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Eccoci qui e salutiamo anche Alex Paletta da Roma, che oggi ci fa compagnia e ci guida magistralmente. Dunque, buongiorno, benvenuti su Radio Capital in questo sabato 18 luglio 2026. Sono le 10:10 di questa mattinata, iniziata un po' così, con soliti riferimenti cinematografici.
1: No, però, aspetta, visto che hai citato Una poltrona per due, adesso ti sei fregato da solo.
0: Perché?
1: No, perché allora volevo semplicemente dire, questa settimana noi amici millennials abbiamo perso due grossi riferimenti, due capisaldi di, per quanto riguarda, di attori che hanno

0: rappresentato comunque, anzi che sono stati protagonisti di film molto importanti. Uno, Sam Neill.
1: Al Jurassic Park.
0: Jurassic Park, okay. Tra l'altro lo fanno stasera su Italia 1 se vi interessasse.
1: Ha subito a cavalcare l'onda degli scomparsi prematuramente.
0: Come omaggio, no?
1: Questa cosa è un po' come le librerie, quando scompare un autore o un'autrice importante, subito allestiscono gli espositori con i libri del.
0: Vabbè, ho capito, scusami, è normale anche perché ti viene la curiosità, per cui è quello il momento in cui dici potrei anche recuperare il libro di quell'autore che mi sono perso, eccetera. E poi invece giovedì, ma è arrivata ieri la notizia, è morta l'attrice Brenda Fricker, che uno dice Brenda Fricker non mi dice molto, però se vi dico che è stata la signora dei piccioni di Mamma ho riperso l'aereo, allora sì, no, è stata proprio un simbolo, perché appunto tu hai citato La poltrona per due, che è il tuo film di Natale, mentre il mio è Mamma ho perso l'aereo, e Mamma ho riperso l'aereo, la signora dei piccioni è stata, vabbè, che poi è un'attrice che in realtà ha fatto anche altri film, perché comunque ha vinto l'Oscar anche come miglior attrice non protagonista per il film Il mio piede sinistro. Va detto però che poi è passata alla storia per essere la signora dei piccioni. Sì.
1: Va bene, Il mio piede sinistro ti avrei subito citato Lionel Messi, ma ne parleremo domani della finale del mondiale che
0: guarda
1: è stata
0: non vedo l'ora.
1: Vero, lo sapevo. Senti, intanto cominciamo a mettere il primo disco per questa giornata, o meglio il primo che lanciamo noi, che ci porta nel lontano 1991.
0: Ha messo gli occhiali.
1: Sì, è vero, d'altronde l'età è quella che è. Vai, Tom.

0: insieme agli spaccacuori di Heartbreakers, Into the Great Wide Open su Radio Capital, 15 minuti dopo le 10. Allora
1: aspetta, c'è sì. Giovanna da Livorno. Vai. Che fa una domanda di quelle proprio epocali. Ciao bellissimi, tra l'altro grazie
0: per la fiducia dal punto di vista dell'immagine.
1: Io non ho mai visto una poltrona per due, dice Giovanna. Posso continuare ad ascoltarvi? Giovanna, devi, perché certo. Guarda, io l'ho visto a pezzi e non mi piace neanche particolarmente, quindi non so Ale, visto no. Che
0: Giovanna, devi, anzi mi porgi proprio così il destro, la guancia, di come quello che ti pare, perché te lo racconterò da adesso per le prossime 2 ore.
1: Saranno 2 ore fantastiche.
0: Ma non ci penso neanche.
1: Ma senti, invece, a proposito di andare indietro nel tempo, visto che abbiamo cominciato così, vi ricordate qualche mese fa che si era parlato di quella sorta di challenge, no? L'avevano fatta in molti sui social, riguardo 2016, no? Che 10 anni fa
0: pubblicavi era... foto o video relativi al 2016 e noi ci chiedevamo, mi ricordo in onda, perché.
1: Esatto, e in realtà non è venuto fuori benissimo il perché. Sappiamo che il 2016 è stato un anno bisestile, è stato caratterizzato da una serie di eventi globali epocali, come, non lo so, per esempio il referendum sulla Brexit nel Regno Unito, l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, la morte di David Bowie, cioè sono successe diverse cose abbastanza importanti. Sta di fatto che qualche mese fa sui social c'erano soltanto foto del 2016.
0: Ancora?
1: E gente, qualche mese fa. L'avevo detto adesso.
0: Sì. No, pensavo fosse ritornata, perché mi sembrava più lontana.
1: No, non è ritornata, però l'altro giorno, sì vabbè, ma certo sono quelle vaccate da social, ok. Però l'altro giorno ho visto questo post che in effetti mi ha fatto fare una riflessione e ho detto condividiamola con gli ascoltatori di Capital Weekend.
0: Ma perché no?
1: Allora, la questione è, immagina di svegliarti oggi, quindi 18 luglio 2026, ma in realtà siamo nel 2016, quindi 18 luglio 2016. Sì. Gli ultimi 10 anni sono stati solo un sogno. Qual è la prima cosa che fai? Lo so, mi rendo conto, non è facile. Devi pensare a cose che hai fatto magari 10 anni fa,
0: certo.
1: Errori o cose positive o cose che ti hanno portato in qualche modo a svoltare gli ultimi 10 anni.
0: Faccio proprio quello bello dritto.
1: Terra, vai.
0: Guardo il conto corrente, apro l'app della banca per guardare il conto corrente.
1: Santa, il solito materiale.
0: No, vabbè, è per capire.
1: Agnese.
0: Cazzo ridi?
2: No, perché l'hai colto alla sprovvista, era tipo, ok ci penso.
1: No, ma io negli occhi ho visto proprio i dollarini, sì, cioè, immediatamente.
0: Ma no, vabbè, sei più giovane, quindi sei anche, magari, invento, un pochino meno ambiente. Solo per ricordarsi e vedere cosa ti puoi permettere di fare in quell'epoca lì. Non mi ricordo, sono passati 10 anni.
1: Appunto,
0: non mi ricordo cosa ho mangiato ieri.
1: Giusto, però bisogna fare mente locale, pensare a quello che è successo magari nelle nostre vite 10 anni fa e pensare come magari c'è stato un evento che ha cambiato inevitabilmente il corso degli ultimi 10 anni.
0: D'accordo, però il concetto di spazio-temporalità e di viaggi nel tempo è sempre pericoloso. Mi spiego, se gli ultimi 10 anni sono stati cancellati, tu non sai cosa ti aspetta da lì in avanti. Quindi non ti puoi riferire e basare su quello che succederà.
1: Attenzione, non sono stati cancellati, sono soltanto un sogno. Li hai visti, sai, come in quei film in cui vedi quello che è successo, dopodiché torni indietro. C'era un film con, secondo me Ethan Hawke, forse.
0: Comunque il concetto l'abbiamo.
1: Esatto, 10 anni che sono solo un sogno, in realtà. Ci siamo risvegliati dal 2016. Qual è la prima cosa che fai?
0: Ok, 342-342-2190. Poi voglio farla io adesso una domanda, sì. La voglio fare a Zucchero. Ma tu, di cosa hai bisogno?

0: Lei, Choosing Texas, la sua bella canzone ascoltata alle 10:27 minuti su Radio Capital, dove arrivano un bel po' di messaggi relativi alla challenge che hai appena rilanciato tu in versione radiofonica, Matilde.
1: Ma sì, ma in realtà era un gioco e poi sta venendo fuori veramente di tutto. Il gioco per chi avesse acceso la radio soltanto adesso. Allora, ci svegliamo oggi, non è il 18 luglio 2026 ma è il 18 luglio 2016. Gli ultimi 10 anni sono stati solo un sogno, quindi qual è la prima cosa che fai? La prima cosa che ti viene in mente facendo anche così un po' mente locale.
0: Allora, c'è qualcuno molto materialista come me, tipo Massi, ciao, se tornassi 10 anni fa comprerei Vespa, più non posso, chi invece dice comprerei azioni Pfizer, da lì poi sarebbe arrivata.
1: E set
0: pandemia.
1: Lego, oltretutto, che vanno molto forte, sì, però di lì a poco sarebbe arrivata la pandemia, ma non lo sai.
0: Non lo sai non se poi arriva davvero o no.
1: Esatto, perché tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni è stato solo un sogno / un incubo, quindi tutto sommato potrebbe anche succedere, sai che basta cambiare una piccola cosa per
0: virgola.
1: Cui e quindi cambi completamente il corso
0: virgola.
1: Degli eventi.
0: Sono un gattino.
1: Ecco, quello era prima del 2016.
0: Mamma, io eliminerei quella roba lì se potessi. Comunque 342-342-2190 per tutti i vostri desideri o quello che avreste cambiato appunto degli ultimi 10 anni se oggi vi foste svegliati appunto nel 2016. Noi ci prendiamo un piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Tro.

0: promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, Dietro una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fire and Rain, la voce di James Taylor su Radio Capital, coi numero 342-342-2190. Nel frattempo sono arrivati un bel po' di messaggi e testimonianze di quello che avreste cambiato della vostra vita se oggi fosse stato il 2016.
1: C'è un po' di tutto, per esempio.
0: Di sveglia anticipata.
1: Allora, Elena dice: ragazzi, io la prima cosa che farei se mi svegliassi e scoprissi di essere nel 2016 sarebbe chiamare l'INPS e controllare di non aver perso 10 anni di anzianità contributiva, perché altrimenti la pensione. Chi la vede,
0: vedi,
1: più?
0: Vedi che tutti vanno a fare quei conti.
1: Ma non perché, tutti,
0: no, la maggior
1: qualcuno,
0: parte, dai,
1: no, infatti. Poi ci sono diversi messaggi che riguardano anche l'ambito, diciamo, la sfera familiare.
2: Io andrei a trovare immediatamente mio padre.
0: Ah, sì.
2: Mio padre, che da lì a poco se ne sarebbe andato. Mio padre aveva una barberia, un negozio di barbieri in un piccolo paese, e ogni tanto passavo di lì davanti e dicevo: vabbè, dai, mi fermo domani. Adesso non mi dico lo strazio tutte le volte che passo lì davanti, alla fucecchia.
1: Ciao. Perché Ale giustamente dice: ho continuato a rimandare, ho procrastinato, ho detto ci vado domani, e poi quel domani non è mai arrivato. Nel frattempo credo di aver capito che il papà non ci sia più,
0: certo.
1: E quindi però questo è un esercizio anche secondo me per provare a pensare all'oggi,
0: certo, cioè, ma visto che sono diversi i messaggi di questo tenore, appunto mi chiedo: c'è bisogno di un giochino stupido come quello che abbiamo fatto e stiamo facendo noi per avere appunto questa sensibilità nei confronti del non rimandare? Cioè,
1: no,
0: non
1: procrastinare, in realtà,
0: le cose che dici: ma sì, dai, domani è uguale.
1: In realtà no, non è che ce ne sia bisogno, però semplicemente ti viene in mente che forse il punto è: oggi non devo rimandare. No, scusa, mi sono distratta perché ti stanno chiamando al cellulare, sento che vibra
0: gente,
1: tutto.
0: Non lo so.
1: È un numero sconosciuto? Io lo farò adesso, no, voglio sapere. Non chiama dalle 10 alle 12 per
0: non
1: quanto riguarda luglio, non si chiama, non chiamate Prisco. Mi sono distratta perché continuavo a sentire.
0: No, però voglio dire, è sempre rifletterci dopo, è sempre col senno di poi viene tutto facile. Ecco, sto dicendo, magari questo giochino molto stupido ci potrebbe anche far dire: beh, in effetti, guarda, ma sai che c'è. Certo, cose che oggi sono nelle mie possibilità, se posso le faccio per non avere rimpianti.
1: Oggi
0: questo è un po'
1: tutti
0: riassunto.
1: A pranzo a chiamare i genitori.
0: Vabbè,
1: perché ce li ancora tutti a pranzo, e a organizzare oggi e non aspettare domani. Senti, sempre ambito familiare, c'è anche questo messaggio:
3: torno nel 2016 e non mi comporto in luglio e non mi comporto così bene come mi sono comportata ai tempi. Ovvero prendo a sberle il mio ex marito che mi ha rovinato il matrimonio di mio figlio. Ciao da Rita.
0: Ah, non il suo, quello del figlio.
1: Quello del figlio. Adesso sberle, naturalmente, in senso così metaforico.
0: Sì, certo,
1: non,
0: certo.
1: Non che fa la scenata tipo commedia americana.
0: Però il figlio sarà stato solo di lei o era di tutti e due?
1: Ma il figlio secondo... Ah, perché lei dice mio figlio. Ma no, ma sarà stato il figlio di tutti e due. Però siccome lei si è sentita che è stato rovinato il matrimonio del figlio, in questo caso diventa suo, il marito non ha più, anche anzi ex marito non ha più
0: potere giurisdizionale,
1: no,
0: patria
1: infatti.
0: Potestà sul figlio, va bene, un po' come quando nelle coppie si litiga, no? Sì, guarda che tuo figlio, no, veramente, guarda che quel

0: La voce di Federico Zampaglione, Tiro Mancino, Piccoli Miracoli su Radio Capita.
1: E a decidere sei tu.
0: A decidere sono io, certo.
1: No, a decidere sei tu, Ale, Madonna Santa, sempre così ego riferito. No, a decidere sei tu.
0: Con quel ditino accusatorio,
1: no,
0: sei
1: no,
0: tu.
1: No, perché avevo alzato una manina, okay, perché volevo entrare. Siccome lui dice a decidere sei tu, che è esattamente il gioco che stiamo facendo. A decidere sei tu, tornando indietro. Ciao, pronto? Siamo qui a Capital Weekend.
0: No, stavo leggendo nel frattempo dei messaggi. Adesso non è che posso dar retta a te e alle persone che stanno scrivendo al 342-342-2190.
1: Hai ragione. Diamo retta sicuramente agli ascoltatori. Da diversi messaggi anche secondo me che danno spunti di riflessione, per esempio anche sulle relazioni, che era un po' il tema della canzone anche di Federico Zampaglione.
2: Chiuderei subito il locale appena aperto prima che arrivi la pandemia e lascerei il mio compagno.
0: Eccala.
2: perché di sì, perché almeno mi risparmierei poi 9 anni di relazione infelice per entrambi, ecco. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, Giulia.
0: Giulia.
1: Vedi, di relazione infelice per entrambi. Mi piace questo punto di vista, perché non è dice soltanto io sono stata infelice, ci siamo fatti male a vicenda.
0: Magari lo sei dopo, però te ne rendi conto dopo, no? Nelle relazioni è difficile sapere subito che quella cosa non va bene. Le famose relazioni tossiche lo diventano magari strada facente.
1: Come no? Come
0: diciamo
1: no?
0: Così è abbastanza bene.
1: No, però è così.
0: Che magari sono capitate a tanti e a tante di voi, e è normale che poi ti rendi conto, ma solamente dopo. Chissà se la ragazza, il fidanzato di Giulia, si chiama Riccardo, che scrive: buongiorno a tutti. Sicuramente se mi svegliassi nel 2016 non farei la prima mossa con la ragazza che dopo 10 anni di relazione un mese fa ha deciso di lasciarmi. Che top. Però succede.
1: Certo che succede.
0: È nella natura delle cose che a volte le relazioni finiscano, signor.
1: Nel 2016 è finita una mia relazione molto importante, sono felice di aver preso quella decisione, a lungo sofferta, peraltro.
0: Ok, perché poi la vita ti ha regalato delle nuove emozioni, delle felicità col tuo attuale marito, evidentemente.
1: Sì.
0: Ma tu non puoi sapere cosa succederà dopo.
1: No,
0: è
1: però
0: tutto lì, se no sarebbe troppo facile.
1: Certo, ma infatti
0: io,
1: il gioco è anche.
0: Farei come Biff di Ritorno al Futuro 2, che con l'almanacco delle scommesse vado a scommettere. Mettermi tutto e divento milionario.
1: Però il gioco che stiamo facendo oggi non prevede di avere l'almanacco.
0: Certo.
1: Non ce l'abbiamo l'almanacco e non possiamo vedere che cosa succederà nel futuro, quindi devi fare proprio il salto nel buio. Max dice: io farei un secondo figlio, che ormai è tardi, all'epoca invece avrei potuto, e mi dispiace perché avere figli è bello e avere fratelli ancora di più. Sono molto d'accordo, perché anch'io nel 2016, potendo, quindi 10 anni fa esattamente, avrei voluto fare un figlio, perché 10 anni fa avrei avuto molte più energie, molto più tempo. Tempo, però non era il momento giusto e soprattutto non ero con la persona giusta, quindi no. Anche lì,
0: lo so,
1: avrei voluto in quel periodo lì, ma in altre condizioni.
0: Quella roba
1: lo
0: lì.
1: So.
0: Io invece, guarda, te lo dico da figlio unico: quando sei piccolo, chi magari pensa a dei figli unici e pensa di fare un torto senza dargli fratelli o sorelle. È vero, però questa cosa vale molto quando si è piccoli. Io un po' sofferta da bambino.
1: Non volevi avere un fratello o una sorella?
0: Da piccolo sì, perché mi sentivo un po' magari solo, sei lì un po' così, non dico abbandonato.
1: Oggi sei diventato un orso bruno, per cui.
0: Però poi crescendo, chiaramente la tua socialità si manifesta, degli amici, esci, e quella cosa lì passa in secondo piano, chiaramente. Quindi. Sappiate che insomma,
1: però,
0: per i vostri figli solo da piccoli c'è un po' di trauma.
1: Ma sono molto d'accordo sul fatto del gesto di generosità nei confronti di un altro figlio, concedendogli la possibilità di avere un fratello o una sorella.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Alla batteria Larry Mullen.
2: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
1: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire.

0: Design for Wellness.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. L'Iran lancia un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. La notizia è stata riportata da media iraniani, confermata dal sito statunitense Axios, arriva dopo la 7ª notte di attacchi incrociati nel Golfo con l'Iran, che ha colpito una base statunitense in Bahrain e ha attaccato anche il Kuwait e la Giordania. La cronaca: un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto in provincia di Cagliari, ancora da accertare l'esatta dinamica e le cause dell'impatto. L'uomo stava pedalando su una strada statale, così come ancora da accertare l'identità della vittima, che non aveva con sé i documenti. Si è salvato per miracolo invece a Bolzano un automobilista finito con l'auto nel fiume Isarco. È sbandato, uscito fuori strada, è stato trascinato per diversi metri dalla corrente, poi è riuscito a uscire dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Rimane in carcere Mario Adinolfi. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di scarcerazione del leader del Popolo della Famiglia. Adinolfi è indagato per un sistema di truffe da quasi 5 milioni di euro. Per il giudice resta concreto il rischio che possa commettere nuovi reati e che possano essere compromessi gli accertamenti ancora in corso. Gli incendi in Canada fanno temere per la finale dei mondiali. Le vaste colonne di fumo che hanno raggiunto anche diverse città americane hanno costretto

0: Le autorità emanare un'allerta per la qualità dell'aria molto insalubre. Timore è che la nube possa spingersi fino a New York, teatro domenica della finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Messi contro Yamal, dalla foto che li ritrae insieme con Yamal poco più che neonato alla finale dei mondiali uno contro l'altro. Leo Messi ha parlato di quella foto, è clamorosa, ha detto una locura. Lamine è un grandissimo giocatore, ma noi cercheremo di vincere.
1: No, bueno, Lamine è un grandissimo cuore, tiene tutta la carriera per delante, tiene una gran oportunidad y nada, desearle lo mejor. La verdad que lo de esa foto es una locura, porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
0: Era così piccolo in quella foto, dice Leo Messi, e ora è con me a giocarsi una Coppa del Mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per terzo e quarto posto in campo, Francia contro Inghilterra. Prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il famoso disco riempipista, in questo caso riempiradio, cioè quello che se stai scanalando, se stai cambiando un po' di stazioni, mentre sei alla ricerca di quella perfetta, e spoiler, l'hai trovata, Radio sì. Capital, Lucio Dalla con l'anno che verrà ti tiene lì. E magari vi siete
1: e dice,
0: fatti
1: è gennaio?
0: No, no, un po' fuori stagione.
1: È luglio, è vero, però sì, è vero, una canzone un po' più autunnale-invernale, diciamo così.
0: E beh, è l'anno che verrà, tra l'altro certo. Noi arriviamo dall'ora precedente. Intanto di nuovo buongiorno a tutte le persone all'ascolto, Ale Lamati con voi fino a mezzogiorno in queste edizioni mattutine di Capital Weekend per il mese di luglio. Oggi è sabato 18, dicevo, ci portiamo dall'ora precedente, non l'anno che verrà, ma i 10 anni che verranno. Abbiamo fatto questo piccolo giochino: se oggi ci fossimo svegliati nel 18 luglio ma del 2016, cosa faremmo come prima cosa?
1: Invece proviamo a svegliarci il 18 luglio del 1976.
0: E lo farebbe volentieri, secondo me, Nadia Comaneci, che la maggior parte delle persone conosce, è l'atleta più famosa della Romania, che il 18 luglio del 1976 all'Olimpiadi di Montreal, insomma, chiamatela come vi pare, e la rese famosissima, non solo, cioè lei rese famosissima questa edizione olimpica, perché vinse l'oro, tanti ori, ma quello più importante alle parallele. Lei aveva solo 14 anni e mezzo e fu la prima a prendere 10 per 7 volte, un voto che i giudici mai nella storia olimpica avevano assegnato a delle atlete.
1: Infatti la cosa che mi ha colpito è che siccome non era mai stato assegnato il 10, il tabellone del punteggio non prevedeva il numero 10, per cui segnò 1.
0: 1 e poi 1-0 staccato.
1: 1-0, esatto, perché dice non siamo preparati, non siamo pronti, non è mai stato assegnato un voto così alto.
0: Eh sì, non aveva la doppia cifra, certo. Fondamentalmente, perché il 10 è un po' come quando si andava a scuola, il 10 era difficile, si dava l'8, il 9 era già forse tantissimo, il 10 io a memoria non
1: ma infatti, ma voi l'avete preso un 10 nella vostra storia, nella vostra carriera scolastica? Io no. Mai.
0: Ma perché si dava raramente, come il 2, l'1, quella roba era un po'.
1: Quelli invece?
0: Sì. Beh, il 2 l'hai preso?
1: Sì.
0: Quella era roba da.
1: Ragazzi, le versioni di greco, quando cioè, non imbrocchi nessun termine, cioè anche lì ti basta sbagliare la traduzione di un termine per andare completamente fuori strada e fare tutta una traduzione un po' così a sentimento.
0: Però aspetta, allora, se il massimo nella tua scala gerarchica, caro professore o professoressa, è 8, il minimo deve essere 4, perché almeno la media più o meno resta vicina al 6. Se tu come massimo prevedi l'8 e poi dai anche il 2, sei malafede. Io però all'elementare ripresi 1-0 spaccato.
1: E non erano abituati a darlo, non era mai stato assegnato prima.
0: Ma sai, le elementari non fa meglio.
1: Ma scusami, esatto, alle elementari 1-0 per cosa?
0: Era più educativo, perché volevo essere sempre il primo a consegnare i compiti in classe, pensa sì. Che sfigato. E ne consegnai uno di aritmetica, perché non era matematica, era sì. Aritmetica, e sbagliando proprio una cifra, un errore stupidissimo.
1: Sì.
0: E per la fretta poi sbagliai tutto l'esercizio, certo. Quindi lo 0 spaccato educativo, però me lo ricordo ancora.
1: Ah sì, fatte. Così come potremmo ricordarci un 10 o un 9, sto pensando manco quello. Forse il mio voto più alto, preso una sola volta in tutta la carriera scolastica, quindi parliamo di tutti gli anni, al liceo fu un tema di italiano 8 al 9. Ma andai a chiedere conto, ma veramente? No, perché non avevo mai preso un voto così alto.
0: Poi quei voti lì dal 6 al 7, dal 7 al... Che cazzo vuol dire?
1: Vabbè, perché sei lì,
0: no,
1: sei
0: più
1: lì
0: di
1: un 7 po' nel
0: e mezzo, ma un po' meno.
1: Comunque sì, collezionisti di voti alti, fatevi sentire al 342-342-2190. Se invece volete venire nella nostra, giocare con noi, guarda, collezionisti di voti bassi, quei 3 presi in matematica, quei debiti fissi tutti gli anni.
0: Però lì si gioca facile, perché quelli bassi ne sono certo al 100%, ce li abbiamo tutti.

0: Buongiorno, ma lo zero spaccato si dava dalla mia generazione, cioè io sono nata nel 60 e tu sei giovane, ma
1: la mia maestra
0: no, ancora giravano gli zero spaccati.
1: Vagliela dire.
0: Non l'ho mai preso e i miei voti sono sempre partiti dal 4 fino ad arrivare a un massimo, non so se 7 meno meno una volta, ma
1: cavalizia.
0: Mai un 3 comunque. Ciao ragazzi.
2: Beh, mai un 3 già, è già una notizia comunque. Ma il 7 meno meno, cioè la differenza tra il 7 meno meno e il 6 al 7?
1: E il 6 e mezzo.
2: L'avete mai capito? No, 6 e mezzo è 6 e mezzo. 6 al 7 è un po' di più di 6 e mezzo, ma è un po' meno di 7 meno meno?
1: Facciamo un po' di aritmetica. Il meno toglie uno 0,25?
2: Se
1: meno meno è tolto un mezzo, cioè 0,25 più 0,25 è tolto 0,5, beh, 6 e mezzo.
2: Vabbè, ma non era proprio così, cioè secondo me era proprio un po' a sentimento. Comunque, capito? Sì, comunque 6 al 7, 6.

0: è meno di 7 comunque.
1: Sei più, i 6 più che ho collezionato io a scuola, guarda, non si conta.
0: Sei più,
1: sei
0: c'è
1: più
0: anche,
1: scemo degli altri.
0: Allora, Rick dice: io ho truccato una volta un 10 meno in un 10 più per farmi regalare da mio padre la carabina ad aria compressa.
1: Beh, per la carabina ad aria compressa, questo è altro, direi.
0: Poi comunque non è che ci voglia tantissimo a mettere una stanghetta verticale. Ma poi tra l'altro, scusami, ma con un 10 meno la carabina d'aria compressa non andava bene?
1: No,
0: non bastava il 10?
1: Ma un altro regalo meno...
0: Questo
1: così.
0: È un altro discorso, cioè non sono entrata nel merito della scelta del regalo. Avrei scelto un super liquidetto.
1: Oggi per fortuna ho un Uzi vero.
0: No, dai! Ciao ragazzi, sono Emilio, io una volta ho preso un 12 in inglese al liceo. Ma 12 cos'è?
1: No, avevi preso uno e aggiunto il 2, hai fatto come quello di prima.
0: Esatto, sì, infatti qui entriamo anche nel magico mondo di chi ha truccato voti e ha truccato firme anche dei genitori.
1: Allora aspetta, usciamo un attimo da questo seminato dei voti, ma ci torniamo. Prima volta, perché dai, anche tu avrai falsificato una firma nonostante questa faccina da brava ragazza.
0: Certo che sì. Allora l'ho fatto.
1: Quanti
0: allora,
1: anni avevi?
0: Ero l'ultimo anno del liceo.
1: Che non si fa, figli all'ascolto, non si fa.
0: All'ultimo anno del liceo, quando comunque potevo anche firmare da sola, tra l'altro, perché all'ultimo anno...
1: Certo, già maggiorenne?
0: Sì, non so se non ero ancora maggiorenne. Sì, ero
1: allora
0: già maggiorenne.
1: Devi essere maggiorenne.
0: Sì, allora ero già maggiorenne. Vabbè, potevo firmare da sola le giustificazioni, però decisi invece di farla firmare a mia mamma, tra mille virgolette. E tutto questo perché avevo deciso di bigiare, che a Milano vuol dire marinare la scuola. Esatto, che però marinare è sempre marinare la carne, mettendoci
1: il
0: dentro
1: pollo.
0: Tutto una serie. Vabbè, comunque avevo deciso di saltare la scuola, ma ho preso un temporale pazzesco, per cui mi sono pure ammalata. A quel punto sono andata oltre i giorni di malattia. E quindi è stato un disastro, insomma ho dovuto confessare tutto a mia mamma, sono stata sgamata, cioè
1: fessa.
0: un disastro, infatti carriera scolastica disastrosa sotto tutti i punti di vista.
1: Va bene, dai, un paio di messaggi che poi mettiamo un altro bellissimo disco.
0: E allora Pablo dice: beh ragazzi, mia figlia la maturità di quest'anno ha preso 99, boh. Beh, 99, perché...
1: Manca quel pezzettino.
0: Si vede che non c'era proprio... non hanno neanche voluto metterci del loro i professori per far arrivare al 100.
1: Posso dire che è un brutto gesto anche quello. Ai professori, 99, dai, fate uno sforzo.
0: Vabbè, posso dire, Pablo, di a tua figlia che tanto comunque il voto di maturità dura fino a dopodomani. Non serve già più.
1: Però te lo ricordi poi per tutta la vita, anche di questo avevamo parlato tempo fa, un qualcosa che poi ti porti dietro. E magari poi ci sorridi anche sopra, perché prendere un 99, insomma, forse non è da tutti. Gli NXS, Beautiful Girl.

0: fatto, ma lo rifaremo. Quanto è bello il disco dei Jungle, The Wave, quello che sta sfumando qui su Radio Capital, proprio estivo, e da quel mood che se siete in viaggio, magari diretti verso il vostro weekend di mare, perfetto per la compagnia, così come le nostre voci, quelle dell'Ale della Mate con voi fino a mezzogiorno, almeno speriamo. Messaggi che nel frattempo sono arrivati al 342-342-2190, l'argomento 99 o 100 alla maturità, vedo che scatena un po' di
1: questo
0: pensieri.
1: Sì, allora, perché effettivamente noi abbiamo detto che è tutto partito dal messaggio di un ascoltatore, dice: pensate che mia figlia quest'anno alla maturità ha preso 99 e non 100, e noi dicevamo, facendo due calcoli, in effetti forse non ci si poteva arrivare, ci si poteva mettere della buona volontà. Qualcuno dice no ragazzi, perché effettivamente facendo i conti non si arriva, evidentemente non arrivavano al 100,
0: cosa che io ignoravo, pensavo fosse a discrezione dei professori, invece il professor Alessio, non lo so, io l'ho fatta nel 95 la maturità.
1: E non avevate i punteggi delle varie prove? Cioè la prova d'italiano
0: era ancora in sessantesimi.
1: Ok.
0: Sì, grazie Alex Paletta, Roma, che anche lui
1: era
0: si ricorda.
1: Io ho fatto la maturità in centesimi.
0: Cioè, ricordo il mio 37 con orgoglio.
1: Con orgoglio, okay. Certo, d'altronde sei quello dello zero spaccato. Esatto. Tra l'altro non sei da solo, perché abbiamo visto diversi messaggi di gente che ha preso, come te, ha preso lo zero. No, però appunto la maturità in centesimi, io ricordo che appunto ogni prova aveva un punteggio. Poi hai un punteggio con cui arrivi.
0: Bonus.
1: Arrivi con un punteggio alla maturità, dopodiché ti giochi le prove, quindi hai noi avevamo le tre prove scritte, perché c'era ancora la terza prova che adesso è stata tolta, poi c'era il punteggio dell'orale e poi c'era un bonus di 5 punti, comunque, che lì a discrezione dei professori potevano darti o non darti,
0: poteva,
1: o solo in parte
0: poteva
1: cambiare o ribaltare il risultato. Ecco, in questo caso evidentemente la figlia del nostro ascoltatore non aveva proprio il punteggio.
0: Allora è stata sfortunata, infatti scusami, finisco. Alessio, professore, dice, vuol dire che ti avrebbero voluto dare 100, ma proprio non c'erano più punti da segnare.
1: Esatto, infatti.
2: Ciao, parla una secchiona. Eccola. 99 è 99, 100 è 100.
0: Ma dai.
2: Non c'è male a prendere 99, non c'è male a prendere 100. Giusto. Non si devono regalare i voti. Se è 99 è 99. Uno deve essere contento così, perché ha fatto il massimo.
1: Ma infatti, ma lei che è secchiona avrà preso 100, secondo me. Lei lo dice dall'alto del suo 100, tutta fiera e orgogliosa. Mi piace anche il messaggio di Dani, dice: comunque secondo me la ragazza deve essere fiera, quella che ha preso 99, sì. Perché ci sono sicuramente, questa è una filosofia di vita stupenda, grazie Dani, siamo la stessa persona, ci sono sicuramente più studenti che hanno preso 100 rispetto a quelli che hanno preso 99.
0: Ti sei distinta,
1: e infatti,
0: a tuo modo.
1: Infatti a me questa cosa di distinguersi e dire senti, 100 è una roba da tutti, 99, chi è che c'ha il 99? Detto questo, chiude Dani, professori infami. Così.
0: Così.
1: Oh, per questo dico che siamo la stessa persona.
0: L'orgoglio. Va bene, 11:27 minuti, questa è Radio Capital, piccolo spazio pubblicità.
3: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
4: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozione.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
4: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
3: Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la Via Rose. La giamaicana Grace Jones, che credo abbia quasi 80 anni, credo, Agnese, scusami se te lo chiedo al volo, mi è venuto in mente adesso, se non ce li ha, gliene mancano pochi, e credo faccia ancora concerti, visto che è stata una settimana in cui si è parlato molto di concerti, da Bruno Mars a Milano, Bad Bunny ieri, che magari non è musica.
1: Lasciamo tutto alla Betty, che ha da dire due cose su Brunello, secondo me.
0: E credo che Grace Jones, insomma, non so quanto pienone possa fare, se avrà le stesse polemiche che probabilmente avrete letto, no, in questi giorni, su questi grandi concerti. Certo, su questi grandi eventi, però credo che faccia ancora le sue date.
1: Tra l'altro, a proposito di Bad Bunny, che era ieri in concerto a Milano al grande ippodromo La Maura, quello da 80.000 persone, quello che ha fatto molto discutere quando c'è stato il concerto di Cesare Cremonini, perché era tutto molto disorganizzato. Noi non c'eravamo, però abbiamo visto diverse video testimonianze, insomma, settimane di polemiche. Ieri l'ATM, che è il servizio, devo spiegarlo?
0: Il trasporto pubblico milanese.
1: Esatto, vabbè. Comunque, fanno sempre delle notifiche per i mezzi pubblici quando ci sono i concerti, per sapere appunto quando funziona la metropolitana, eccetera. E ieri ne hanno fatta una veramente geniale. Allora c'era "andate a vedere" e c'era il simbolo del coniglio, quindi Bad Bunny, e poi "tornate a casita". C'era scritto così, era molto, molto carina, geniale, devo dire, bravi a quelli della TM, che quantomeno hanno anche un po' di inventiva, forse perché erano anche geniali a scuola, per esempio, visto che si parlava di voti scolastici. Non saranno andati male quanto Davide, mi ha fatto molto ridere, dice: ragazzi, io in un disegno in seconda elementare ho preso "fa schifo". Qui voti a sentimento,
0: che è quello prima di "fa cagare".
1: Però non puoi dirlo ad un bambino, capito? No. Anche Emiliano dice: non sono sicuro, però credo che ai miei tempi di aver inventato io la pagella a tempo di valse.
0: Un, due, tre.
1: Bravo Emiliano.
0: Bravo. Austriaco.
1: Una volta, dice Luigi, al liceo classico ho preso 1 con 6 meno accanto in una versione di greco e fu veramente un momento indimenticabile. Fui rimandato a settembre, però da lì poi iniziò la mia risalita. Mi diplomai alla fine con il voto più alto della classe. Quindi, solo per dire che certe cose alle volte nella vita possono anche aiutare.
0: Chi è lui?
1: Luigi.
0: Ah, Luigi.
1: Luigi da Milano ai tempi a Palermo.
0: Ai tempi a Palermo. Avevo capito Bruno, me l'avevo in mente Bruno Sacchi. Sacchi!
1: Due
0: ragazzi della terza C, per chi ricordasse,
1: sì,
0: quella serie o telefilm, anche una volta si chiamava così. Allora, aspetta, breve inciso su Grace Jones, giusto per chiudere: 78 anni, pensa, suonerà Ibiza a fine luglio.
1: Sulle mani per Grace.
0: Quindi, se siete a Ibiza, siete fan di Grace Jones, sappiate che a luglio, insomma, ci sarà una
1: a
0: sua...
1: luglio quando? Siamo a luglio, per quello
0: sì,
1: dico.
0: Sì, a fine luglio.
1: Vedi qua.
0: Attesissimo concerto live a Ibiza.
1: La prossima settimana. Senti, chiudiamo questo blocco di messaggi, visto che dicevo ci sono in tanti che dicono che hanno preso 0 spaccato come te. Max in particolare dice: ho preso 0 in dettato alle elementari, sono stato costretto a girare le classi mostrando lo 0, di cui peraltro andavo molto orgoglioso, perché il motivo dello 0 è che avevo cominciato a scrivere le parole da piccolissime fino ad ingigantirle, non perché le avessi sbagliate. Bene, e

0: senti che bel rumore.
1: Cosa vuoi che ti dica? Le zere, la zocca.
2: Ti dica che prossimo anno, 2027, 10 date.
1: Tutte a Roma?
2: Beh, ragazzi, che bello. Beati voi che siete riusciti a prendere i biglietti per Vasco. Oh, però se per caso non riusciste ad andare...
1: Cadesse il mondo?
2: No, fatemi sapere. Se no chiedo alla Betty di prendere dei biglietti, quelli a visibilità limitata. A visibilità limitata, sì. Quelli fianco palco chiuso in cui non si vede niente, si sente male, però va bene lo stesso.
1: Ma Betty!
2: L'importante è esserci.
1: E adesso arrivo, le prossime due ore sono le mie.
2: Allora, momento. Chiudiamo la questione voti con dei messaggi che ci hanno fatto molto ridere. Ragazzi, sono Antonella, provate a battermi. Ho preso meno 24 in un compito di latino alle medie.
1: Cosa vuol dire meno 24?
2: Però più diabolico nelle falsificazioni è mio figlio che in un compito di matematica ha trasformato un meno 6 in un più 6 e tu l'hai sgamato, perché comunque il più o
1: più
2: il meno va messo dopo, per cui però comunque era già partito con il meno 6. Ciao ragazzi, sono Antonella da Torino. Io ho visto il mio compagno delle elementari, ero in Francia, ha preso un meno 30 a un dettato.
1: Ma che cosa
2: quando ha preso zero abbiamo festeggiato, perché comunque
1: la media è meno 15.
2: È risalito dal meno 30 allo zero. Ragazzi, cioè, comunque lasciate tempo, ci vuole anche tempo di salire anche da sotto lo zero. Angelo, ragazzi, voti alla maturità. Comunque volevo dirvi che secondo me valgono poco.
1: Bravo.
2: Perché i ragazzi in gamba vengono fuori più avanti negli anni. Angelo, tu sei uno di loro e sono d'accordo
1: con te. Ma anche di noi, cioè il vero uomo
2: di loro,
1: insomma, di quelli che però dopo, no, con l'esperienza fanno vedere
2: Ve lo sto ancora dicendo con quel 72 alla maturità dico vabbè, ma tanto poi è la vita che farà venire fuori. Invece siamo ancora qui che stiamo aspettando. Walter. Al liceo, ragazzi, presi come lo leggiamo mezzo in chimica con la professoressa che passano tra i banchi a commentare i voti vedendomi affranto. Ci tende a specificare
1: fai la professoressa Walter con carezzina sulla testa.
2: Sì, Walter, dai, ma non ti preoccupare, in realtà era 1 al 2, non era mezzo.
1: Vabbè,
2: allora
1: ah,
2: guarda,
1: grandissima,
2: allora,
1: Valteri,
2: posso dire adesso mi sento decisamente molto molto meglio. E poi chiudiamo
1: con
2: messaggio vocale che mo mi sono persa perché nel frattempo sono arrivati 5.500, eccolo qua.
3: Ciao, io sono Filippo e in quarta superiore o terza, non mi ricordo. Comunque alla riunione del primo quadrimestre la professoressa di inglese ha detto: ah, ma allora sei tu Filippo, non mi aveva mai visto. Ciao.
2: Perfetto. Ciao. Cioè, vedi, neanche. Ma sai che ieri mi è capitata una cosa del genere? Ero a Valdobbiade, nel posto meraviglioso. Cioè, tra l'altro a Villa Sandi, di cui abbiamo parlato qualche settimana
1: salutiamo gli amici di
2: Villa Sandi. Ci sono delle attività, un posto talmente bello che dovreste andarci tutti quanti a rotazione perché ci sono poche camere. Vabbè. E niente, ero a certo senso andata in un ristorante e mi si avvicina una persona e mi dice: ah, ma allora sei tu? E io lì per lì ho detto: ma cosa rispondo? Cioè, quanti secondi ho preso? Ho detto: sì. E lui fa: sì, sei Matilde della radio. Grazie. No, perché sai, sei tu, perché sei Franca. No,
1: no, sono Alessandro. Esatto. Non si vede.
2: Esatto, ed era, pensate, Fabrizio Bonetto, che è di Valdobbiadene ed è lo scrittore del libro Museo di Un amore in Francia.

0: Edito d'accento di cui avevamo parlato qualche settimana fa alla radio, dice: guarda, in realtà è incredibile incontrarci qua per caso, vedi tu le coincidenze.
1: Vedi come tutto torna nella vita, come fare, se fai del bene ti torna del bene.
0: No,
1: parli,
0: non è
1: di un
0: perché...
1: libro, ti arriva l'autore.
0: No, e lo incontri per caso in un posto, non pensavo che lui fosse di Valdobbiadene, ne ci siamo incontrati per puro caso, è stato molto bello.
1: Molto bene, l'ultimo per oggi, Depeche Mode su Radio Canada.

0: Ciao, dice Marco, solo i Depeche Mode riescono a fare canzoni di addio così belle e così tristi.
1: È vero, sono molto d'accordo. Anch'io. Mi piace molto perché c'è questo, comunque c'è il mood molto malinconico. Sì. Più che triste, è proprio malinconico.
0: Malinconia.
1: E poi c'è anche la questione dell'addio, che nel nostro caso in realtà è un arrivederci, perché anche noi su questa salutiamo.
0: Con molta tristezza vi diciamo che abbiamo finito, ma torneremo domani mattina alle 10 puntuali.
1: Sì, è una minaccia.
0: Su Radio Capital. Quindi grazie ad Agnese, grazie ad Alex da Roma, grazie Mati.
1: Grazie Ale, grazie a tutti voi, vi lasciamo con la Betty, non chiedetele di Brunello, per carità. Che c'è? Devi fare.
0: Niente, la chiamo Betty!
1: Betty!
0: Tocca a te!
1: A domani! Baci! Ciao. Sta arrivando! Ciao!
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: In collaborazione con Radio Capital,

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Le notizie alle 12, buongiorno da Simone Di Gregorio. Attacchi incrociati tra Ucraina e Russia a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile facendo una vittima tra i civili. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov con 7 morti e 24 feriti. In Belgio è stata brutalmente picchiata un'ispettrice del Qatargate. Lo scandalo sulle presunte corruzioni al Parlamento europeo, scoppiato alla fine del 2022, lo riporta Le Libre Belgique. L'ispettrice dell'anticorruzione è stata aggredita mentre passeggiava vicino a un prato. Ha subito violenti colpi, soprattutto al volto. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Due arresti in provincia di Agrigento per un appalto milionario truccato. In carcere due imprenditori, misure interdittive per il direttore dei lavori. Al centro dell'indagine l'aggiudicazione dei lavori per la manutenzione della strada Mosella. Un appalto da 3 milioni di euro nel quale i tre sono accusati di aver creato una società fittizia per schermare i reali riferimenti dell'operazione. È devastante la prima stima dei danni del vasto incendio divampato ieri, attivo ancora oggi tra Nuoro e Oristano. 500 ettari andati in fumo. Si tratta di uno dei più vasti fronti di quest'anno in Sardegna. Il fuoco, che inizialmente

0: Si stava avvicinando alle abitazioni, aveva poi cambiato direzione, sospinto dal vento. Continuano però a operare sul posto decine di squadre a terra, due elicotteri e due Canadair. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, uno o due mesi di temperature estreme costano tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. Complici i maggiori costi energetici, la minore produttività, gli investimenti obbligati e il fatturato perso nei settori più esposti, l'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down su Radio Capital, una canzone che non ha gli archi, eh? Ve ne siete accorti? Ma probabilmente no, però a un certo punto hanno detto basta, questi viola, violoncello, violino creano più problemi che altro, sono sempre i primi ad andare via perché si stufano di suonare e io non li voglio più. Sarà quello? No, io abbraccio tutti gli archi che sono all'ascolto, violinisti, violoncellisti, eccetera, eccetera, perché in realtà è stato un caso. Don't Bring Me Down è stato il primo grande successo della Electric Light Orchestra, il quarto posto in America.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
0: Dopo Xanadu, siamo precisi nel dire le cose delle classifiche. Allora, buongiorno a tutti da noi di Cose che Capital, che siamo qua fra mezzogiorno e le due. Allora, innanzitutto io vorrei hablare in español, perché basta, non so altro. Allora, innanzitutto domani c'è la finale che è Spagna-Argentina, Argentina-Spagna, non so quale delle due. E quindi chiedo alla mia compare, la divoratrice di anime Ilaria, che ha un fidanzato argentino.
2: Sì.
0: Come sta?
2: Muy teso. Mucha tensión acá tenemos.
0: Mucha?
2: Abbiamo molta tensione.
0: Tensione.
2: Sì. Cioè, non ti dico. Si stanno preparando psicologicamente al possibile post partita. Cioè, dopo andremo a bere ipoteticamente.
0: Ah, già, ma non si dovrebbe fare, sai?
2: No, ma non hanno scelto. Hanno detto ipoteticamente accadrà questa cosa.
0: Comunque, è una finale che parlerà spagnolo. Ma in realtà, in questi giorni a Milano se habla español perché sta Bad Bunny. Uno degli artisti che ha infranto non so quanti record, veramente nel vero senso della parola, vincendo premi, riempiendo stadi, il primo ad aver addirittura fatto un halftime show durante il, non è il primo chiaramente, però è il primo latinos, se non sbaglio, ad aver fatto proprio un halftime show. Vabbè, comunque insomma, grande, immaginate, folla ai suoi concerti, ma anche pochi biglietti disponibili, cioè non ce ne sono, quindi quelli che l'hanno preso sono i veri fortunati. Allora, il nostro programma si occupa di spettacoli, quindi abbiamo iniziato parlando di calcio, vabbè, un piccolo dettaglio, ma in realtà parlando di concerti, ma fra poco attenzione perché parliamo dell'Odissea, perché qui non si fa altro che parlare di questo film, del nuovo capolavoro di Nolan e che cosa è successo, ma soprattutto voi l'avete visto, perché so che se lo volete vedere in pellicola IMAX 70 mm, ci sono pochissimi cinema in Italia che vi consentono di farlo, quindi proprio per questo bisogna prenotare con grande anticipo. Al Cinema Arcadia di Melzo, in provincia di Milano, sono posti occupati per le prossime 2 settimane, Ecco, quindi tanto per rendervi conto di che cosa stiamo parlando. Comunque, 342 342 21 90, il nostro WhatsApp.

Let's Groove, Earth, Wind and Fire su Radio Capital, che ci sta bene, no? A quest'ora, dai, su, un po' di groove, un po' di groove. Allora, a proposito di film, del film, perché insomma, ormai di Odissea di Nolan si parla da oltre un anno, un po' perché alcune scene sono state girate in Italia, fra Favignana, Vulcano, sono delle scene peraltro meravigliose nel film. Allora, io l'ho visto, che cosa penso di questo film? Perché a un certo punto, giustamente uno dice, vabbè, ma anche tu che cosa dici? Allora, l'ho visto in anteprima in una sala effettivamente predisposta per questa pellicola, che è l'Arcadia di Melzo. E già solo entrare in una sala dove questo schermo è enorme ti fa veramente entrare dentro il film. E io sono uscita dalla proiezione che mi sentivo come Ulisse, distrutta. No, veramente affaticata, perché ho vissuto tutto quello, cioè tutto quello, insomma, non sicuramente che io stavo seduta, lui ha fatto di peggio, però fa vivere molto meglio tutto quello che poi viene raccontato prima nel libro e poi ovviamente in questo film, che ho trovato maestoso, con delle scene veramente da grande regista come Nolan, per esempio quando viene trainato il cavallo di Troia dai cavalieri su questa spiaggia dove non si distingue la spiaggia dal mare, e con questo cielo, questo sole che non si sa se è alba o tramonto. È veramente una scena meravigliosa, una fotografia strepitosa. E poi io ho amato molto anche la scena di Polifemo nella grotta, girata in Grecia o Sicilia, scusate, sto andando a memoria, ma dove poi ha raccontato Matt Damon che c'era un puzzo tremendo, perché la grotta era ovviamente chiusa, chiaro, no? L'uscita un po' angusta, c'erano le pecore, c'erano tantissimi uomini per riprendere.

0: gli attori che dovevano recitare, insomma, a un certo punto la situazione era invivibile. Come è andata ai nostri ascoltatori? Cominciamo con i vocali. Sentiamo prima che cosa ci hanno detto le nostre ascoltatrici al 342-342-2190. Ecco qua i WhatsApp arrivati al nostro numero. Sì, forse. No, non ci sono. I vocali. Eccoli. Sì.
1: Da Lecce.
0: No, lui no,
2: Simone
0: era
2: Detti. Sì. Ieri sono andata da sola a vedere l'Odissea, tranquilla, assolutamente tranquilla. Proiezione laser allo Space Village di Casa Massima in provincia di Bari, dove abito. Molto bello, molto impegnativo, perché è un film di guerra, di questi tempi è difficilissimo vedere film di guerra, ma bello, ben interpretato. Un abbraccio da Sonia, dalla provincia di Bari.
0: Bene, andiamo invece ad Antonella. Cosa ci
3: buongiorno,
0: dice?
3: Buongiorno, dai, su Betty, non ci mettere la S, Latinos, sei il primo Latinos.
0: Sì,
3: Latinos,
0: hai ragione.
3: La S è plurale, anche sì, da loro come da noi, se parli al singolare, latino.
0: Hai ragione, dai, hai ragione, su, hai ragione. Torniamo indietro, hai ragione.
4: Dai, su Betty.
0: Hai ragione, Antonella, hai ragione. Chiedo scusa, distesa in ginocchio non si è distesi, su una distesa di ceci, va bene? Ok. Poi, Betty, anche la sede di Torino aveva tutti i biglietti sold out. Andremo nei prossimi giorni sperando di trovare posto. Questo lo scrive Francesca. Alessandra, vado a vedere il film domani mattina alle 9. Belle le mattine però, perché è l'unico orario in cui lo fanno in lingua originale e in IMAX a Roma. In realtà le sale ci sono, non sono il formato perfetto che voleva Nolan, però effettivamente ci sono. E poi dice, questo pomeriggio alle 14 porterò mio figlio di 13 anni con un suo amico, entrambi appassionati di storia, che bravi questi ragazzi, a vedere l'Odissea, però siccome sono in piena adolescenza io non posso entrare con loro. Ma come? Ma ti metti lontano, no? No, Alessandro, cioè, io già che c'ero non avrei potuto rinunciare a questa possibilità di trovare poi biglietti a distanza di così poco dall'inizio delle proiezioni in Italia. Fra l'altro il film è uscito prima in Italia e il giorno dopo negli Stati Uniti. Forse ci ama di più Nolan? Non lo so, non lo sapremo.

Night of Dreams, la nuova canzone degli U2 che sancisce un po' il compleanno, l'anniversario, una celebrazione, come vogliamo chiamarla, dei loro 50 anni, e hanno pubblicato a sorpresa proprio questa canzone, che comunque anticipa un album poi a sorpresa. Io queste cose che noi viviamo a sorpresa non so quanto negli uffici marketing, nelle varie, no, tutte situazioni di studi, case discografiche eccetera, sia poi stata così sorpresa. Magari tutti hanno firmato delle varie NDA, no? Si chiamano, dove non si deve assolutamente diffondere la notizia che potrebbe uscire un singolo a sorpresa degli U2. Comunque stavamo parlando di Odissea di Nolan, e fra poco lo faremo con

0: con un autore di libri, ma soprattutto un divulgatore di storia e di letteratura. Quindi è una figura perfetta, Daniele Coluzzi, per spiegarci bene anche l'attualità che può avere l'Odissea nella nostra vita contemporanea. Però, visto che parlavamo del film, sentiamo cosa ci dice Giovanni.
1: Visto. Posti prenotati con largo anticipo, centrali, ultima fila, cinema IMAX, spettacolo incredibile.
0: Ecco, vedi, va bene. Quindi insomma, per ora mi sembra che tutti siano dalla parte del bravo Christopher Nolan. Sentiamo fra poco se è stato anche molto attento all'Odissea originale il bravo Christopher Nolan.
2: Radio Capital Yacht Rock,
3: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su conad.it.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
18: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

sarai grande, lo ha appena cantato Edoardo Bennato in questa canzone su Radio Capital in Cose che Capital, dove abbiamo parlato e dove parleremo ancora di Odissea, sia del film di Christopher Nolan. Fra l'altro vi segnalo che le sale IMAX sono 41 in tutto il mondo. In realtà in Italia non c'è questa possibilità, sono 8 in tutta Italia le sale IMAX, però provviste di pellicola 70 mm sì, ma si potrà vedere in formato digitale, non nella pellicola che è stata pensata dallo stesso Christopher Nolan. Quindi insomma ci sono delle differenze, bisognerebbe andare a New York, ma sappiate che è tutto esaurito, compresi gli spettacoli alle 3 del mattino e ho già detto tutto. Ma noi vogliamo un po' cercare di capire cosa ha di attualità questo

0: libro che Omero aveva scritto un po' di anni fa, e lo facciamo con Daniele Coluzzi, che è un divulgatore nonché autore di tantissimi libri. L'ultimo in ordine di tempo è Così si arriva alle stelle, parole, frasi e citazioni dal mondo antico per capire se stessi e il presente. Daniele, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Dovrei dire buongiorno professore, per essere precisa, no?
1: No, in questo momento siamo in

0: noi adulti, i ragazzi lasciamoli stare.
1: È vero,
0: fantastico.
1: Capisco a cosa ti riferisci. Senti Daniele, allora, secondo te, partiamo dal fatto di come mai, a parte Nolan, abbia scelto questo testo, forse dovremmo entrare nella sua testa, ma immagino ci sia un'attualità in un testo così lontano nel tempo per poterlo riproporre ai giorni nostri.
0: Beh sì, guarda, dovremmo entrare nella sua testa, però obiettivamente io credo che l'occasione sia stata veramente ghiotta per lui, cioè quella di aggiungersi ai tanti cantori dell'Odissea nei secoli, perché ricordiamoci insomma che l'Odissea non è un testo scritto davvero da un unico autore che noi riusciamo ad identificare come si deve. Omero, boh, forse è stato Omero, forse lo chiamiamo così, forse sono stati in tanti a scrivere questa storia, quindi nel corso dei secoli pensiamo anche alla riscrittura dell'Ulisse di Dante, insomma il mito di Ulisse è stato riscritto tante volte. Io credo che Nolan abbia voluto, avendone l'occasione, aggiungersi a questi cantori, no, di questa storia che in realtà è una storia universale ed eterna. Pensa che insomma Borges diceva proprio che a noi esseri umani bastano poche storie, i racconti del viaggio di Ulisse, la guerra di Troia e le vicende della vita di Gesù. Questi tre nuclei tematici danno poi la base per tutte le altre storie che abbiamo scritto in seguito, sono dei veri e propri archetipi.
1: Eh sì,
0: è una teoria assolutamente condivisibile, bellissima, effettivamente è così, cioè il racconto di Ulisse è proprio un archetipo che noi riproduciamo in tante forme diverse, facendolo dialogare anche con i nostri tempi, no? Abbiamo sempre fatto questa cosa. Sì.
1: Esatto. Senti, c'è Elena, una nostra ascoltatrice, che ci ha appena scritto al 342-342-2190 e chiede se hai una versione dell'Odissea da consigliare. Ci sono traduzioni, però insomma
0: sì,
1: vediamo.
0: Sì, allora io sto consigliando quelle della Blaghi Edizioni, che sono diciamo molto molto divulgative, pop, insomma, però permettono di avvicinare anche un pubblico non specializzato, che ricordiamoci che altrimenti insomma leggere l'Odissea in versi con delle traduzioni anche magari storiche d'autore può essere veramente faticoso, può scoraggiare, dimenticarlo.
1: No, sì. Ecco, perché tutti noi l'abbiamo studiata a scuola, alcuni momenti belli, altri difficile da digerire.
0: Assolutamente,
1: è poesia, esatto, diciamo che non avevamo il professor Coluzzi a scuola, questo è il problema, questo è il problema.
0: Dovremmo chiederlo agli studenti se l'Odissea è piaciuta o meno.
1: Esatto, sarebbe curioso. Ultima domanda che ti faccio è, come mai non ci sono gli dèi? Cioè lui ne ha voluti prendere pochissimi, solo Atena, insomma, per
0: sì,
1: essere...
0: ecco, questa tra l'altro è una cosa che ha creato poco scalpore e poco dibattito sui social, che invece si sono infiammati per il colore della pelle di alcune attrici, per le armature micenee,
1: insomma.
0: Esatto, e invece in realtà il grande assente da questa storia sono gli dèi. Io credo che in una riscrittura contemporanea effettivamente il problema ci sia stato e sia stato grosso come un elefante nella stanza, no? Che ci facciamo con questi dèi? Sempre cercando di entrare nella sua testa, no? Perché gli dèi insomma sono in realtà una parte centrale dei poemi omerici, che sono anche dei poemi che portano con loro una sacralità, no? Una religiosità profonda. In un mondo contemporaneo in cui tu rifai l'Odissea, questi dèi insomma è difficile collocarli, e mi piace l'idea che Atena sia presente ma quasi come forma di dialogo interiore dell'attore, del protagonista, e quindi insomma in qualche modo si salva la presenza degli dèi ma si attualizza, e questa è una grande manomissione dell'originale, forse la più grande di tutte. Però su questo non si discute molto in realtà.
1: No, è vero. E poi comunque ricordiamoci, è una visione di Nolan.
0: Sì,
1: come
0: non è
1: tutti...
0: un documentario, sì, non è un museo, quindi andiamo a vedere un film che è una riscrittura.
1: E non vi arrabbiate.
0: No,
1: vi prego.
0: Esatto, per favore, almeno... un bel momento, stiamo parlando tutti di letteratura, non mi pare vero che finalmente ci concentriamo un po' sull'Odissea, quindi vediamocelo.
1: Bravo, parole sante. Daniele Coluzzi, grazie per essere stato con noi, seguitelo sui social, è sempre molto preciso e ovviamente attuale e divulgativo nello spiegare temi alle volte anche un po' complessi. Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille a voi, buona giornata.
2: Radio Capital.

Away, Lenny Kravitz su Radio Capital. Ascoltatori preoccupati dicono: ah, io non ho un cinema che proietta IMAX, che succede? Lo vedrò male? No, lo vedrete meravigliosamente uguale, non lo vedrete come l'ha pensato lui, con un formato particolare, ma i colori, la fotografia saranno comunque molto molto vicini all'originale. Poi magari un occhio attento se ne accorge, altri no, quindi godetevelo comunque completamente. Ci vogliamo ascoltare Beyoncé? Questo è l'inno, anzi chiedo a tutte le donne single di alzarsi in piedi, perché questo è il vostro inno.

0: Questa è Radio Capital.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Vera poesia firmata da Bruno Risas, una delle tante poesie che lui ha scritto, che si intitola Per due che come noi su Radio Capital.
1: Alla voce Lucio Battisti.
2: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago.
4: Ingegnere del suono Alan Parsons.
1: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatina.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
9: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
8: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
9: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
8: Quindi raccontano anche storie assurde.
10: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
9: E allora do la soluzione.
8: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
9: Vinsero battaglie grazie alla loro...
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Matteo Salvini rilancia la candidatura di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo un inseguimento 2 rapinatori. Sentiamo il vice premier all'uscita dal carcere di Bollate, vicino Milano, dopo la prima notte in cella di Roggero.
16: Innanzitutto sta bene. Ovviamente la prima notte in carcere non è semplicissimo, però abbiamo parlato più di un'ora di quello che è successo. Sosteniamo, non come partito, sosteniamo come italiani la richiesta di ritornare il prima possibile, scontando la pena, però vicino alla sua famiglia e insieme alla sua comunità.
15: L'Iran lancia un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. La notizia è riportata dai media iraniani, confermata da Axios, arriva dopo la 7ª notte di attacchi incrociati nel Golfo con l'Iran, che ha colpito una base statunitense in Bahrain, attacchi anche in Kuwait e Giordania. Il caldo estremo pesa sempre più sull'economia italiana, tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,204% del PIL, tra costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Secondo Confesercenti, che chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore, è necessario rendere strutturale una tassa climatica. Intanto non si arresta l'ondata di calore, oggi 16 bollini rossi, lunedì saliranno di nuovo a 17. Lo sport, domani la finale dei mondiali a New York, Spagna-Argentina, questa sera riflettori puntati sulla finalina per il 3° e 4° posto Francia-Inghilterra. Alle 14 tornano le notizie.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: Radio Capital.

L'avete visto il film di questa canzone? No, non che esista un film di questa canzone, ma le canzoni di De Gregori sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi. Sempre riesce a farci vedere quello che lui racconta grazie alle parole che sa scegliere nel modo giusto. E questa era Alice su Radio Capital, sempre in Cose che Capital con Betty Senatore fino alle 14. Abbiamo parlato

Del film dell'anno, del film del momento sicuramente, che è l'Odissea di Christopher Nolan. Adesso parliamo di tutt'altro. No, io più che altro volevo parlare, vabbè, di una cosa che succede in Ecuador, ma prima, visto che si collega, volevo raccontare quello che mi è successo in un negozio di animali dove vado spesso, visto che ho un gatto e devo comprare del cibo per il mio animale, animalino, che è un po' vecchino e magrino. Fatto sta che io parlo con tutti i cani che trovo, questa è una regola. Cioè io parlo più con i cani che con i loro padroni. Io li incontro e li saluto per strada, mi abbasso, dico ciao, cioè guardo verso il basso, poi so che non si devono accarezzare perché potrebbe dar fastidio, ma io li saluto, ciao, come stai, come sei bello, come sei bella, cerco di capire anche il sesso dal colore del collare, vabbè. Fatto sta che tutti mi prendono in giro, amici, parenti, e basta Betty, non è che una passeggiata con te può durare un'ora quando potrebbe durare solo 15 minuti. Ero in questo negozio e mi sono messa a fare i complimenti a questo piccolo barboncino, un barboncino toy, che era di una dolcezza, ragazzi, infinita, e comincio a chiacchierare con la padrona, una ragazza inglese, che mi dice: guarda, questo cane si chiama Ken, ma siccome ha 6 mesi ed è stato fino a 3 giorni fa con un proprietario italiano, io non riesco a parlare con lui in inglese, cioè lui non capisce i comandi inglesi. Quindi ci siamo messi a chiacchierare e dovevo però finire di pagare. Morale della favola, lei ha pagato il mio conto. Ma non era un conto di 10 euro. Cioè io stavo spendendo 51 euro perché era fra l'altro la provvista estiva per il mio gatto. E siamo rimasti io e la commessa scioccate, tra l'altro la commessa che mi ha detto: sono tanti anni che lavoro nei supermercati ed è la prima volta che accade una cosa del genere. E quindi mi sono detta: ma sono vestita un po', cioè sembravo tipo una homeless, no? Mi sono anche detta: magari avrà detto non ha soldi per dare da mangiare al suo animale, magari l'aiuto io. E invece no, è stata semplicemente una persona molto carina, probabilmente anche benestante, però che ha reagito bene. Ma è successo anche a voi una cosa del genere o rientro nelle cose paranormali successe una volta nella vita, eh? Non lo so. Comunque 342-342-2190 è il nostro WhatsApp, quello di Radio Capital.

Adams con Somebody su Radio Capital alle 13.13. Allora c'è Maria che dice che ha pagato la cena a proposito di queste cose offerte senza avere il minimo pensiero, no, che questa cosa succeda. E soprattutto non è che io ho fatto i complimenti a questo cane perché volevo che mi fosse offerta la spesa, non ci pensavo minimamente, no, se no sarei stata ancora peggio. Allora Anna che ci scrive da Chivasso dice che al chiosco dove va a fare colazione da sempre il fondo del cornetto al cagnolino di turno, perché ce ne sono, no, quando vai a far colazione il padrone se lo porta dietro, ed è successo che una volta il proprietario di una cagnolina mi ha offerto la colazione, dice chi vuole bene alla mia cagnolina insomma si merita questo, è stato molto gentile. A me non è mai successo da un estraneo, ma ho molti amici che non mi fanno toccare il portafoglio. Addirittura, scrive Adri, un mio caro amico mi ha offerto il biglietto del concerto di Bjork che desideravo tantissimo vedere da anni. Ma era il tuo compleanno, Adri? Neanche il compleanno? Vabbè, allora hai degli amici molto generosi. Maria di Fasano ha pagato il conto per la cena di 76 euro a un americano. Poi ha scoperto che era un regista. Wow! Cioè, nel senso che i soldi probabilmente non gli mancavano, ma non è neanche detto, nella vita di un regista, dipende come è andato il film prima. E era a Monopoli per una rassegna. Quindi, insomma, lei non se n'era accorta, il regista, come dire, ne ha approfittato. Fosse stato Ron Howard, fosse stato Martin Scorsese, te ne saresti accorta, insomma, che era un regista e che probabilmente i soldi li avrebbe avuti. Comunque, sono gesti belli, ecco, sono gesti comunque che fanno molto piacere farli, ma anche riceverli. Solo che alle volte farli, a me è capitato, no, magari anche di vedere una signora anziana, però non sempre vengono accettati bene. L'altro spesso si sente in imbarazzo oppure si sente giudicato e allora dice no, guarda che io ce la faccio. È come quando offri il posto sull'autobus o sulla metro. No, io sto in piedi, mica sono vecchio, assolutamente.

0: La canzone si chiama Doors, lui è Noah Kahan che viene dal Vermont e che ha con un certo tempo che si è preso poi pubblicato questo suo nuovo singolo, nuovo album dopo il grande successo del precedente, e quindi insomma siamo contenti di farvelo sentire anche noi di Radio Capital. Prima c'erano le TLC di Creep. Allora sono le 13:23, ragazzi, io sono partita dal racconto di questa padrona di questo piccolo barboncino che mi ha offerto la spesa per il mio gatto perché avevo fatto dei complimenti al suo cane, cosa che io faccio con tutti, lei non lo sa, ma io lo faccio con tutti i cani che incontro, perché tutti i cani sono belli, hanno delle belle storie, dei bei musi, sono tutti amorevoli. E quindi si è scoperto che effettivamente c'è della generosità in giro. Federica secondo me batte tutti, perché ha un ristorante e un cliente sentì che lei sarebbe andata a New York per festeggiare il 40° compleanno. Lui era un pilota di una compagnia aerea americana, quindi le ha chiesto i giorni in cui sarebbe partita, e dopo qualche giorno le bussò alla porta del ristorante con un biglietto di andata e ritorno per New York, ovviamente tutto a spese del pilota, che poi so che non pagano una tariffa minima, vabbè, dicendo che se avesse viaggiato il giorno dopo probabilmente avrebbe fatto il viaggio in cabina. Dice, una roba che non mi è mai successa, effettivamente, tra l'altro non è che parliamo di un biglietto che costa 30 euro, costa anche diversi soldi. Federica, bene, e soprattutto grazie alla generosità di questo pilota. Daniela dice, io non sono una donna ricca e abbiente, anzi, però a cena con amici, alcuni davvero ricchi, ognuno ha pagato il suo. Giusto o sbagliato, non saprei. Sì, dice, vabbè, la galanteria dovrebbe portare a offrire il pranzo o la cena a una donna. La galanteria. Va bene, né buongiorno. Nel corso di una cena, scrive Laura, c'è stata offerta una bottiglia di Montepulciano DOC di 50.000 lire, perché c'erano ancora le lire, da un avventore di un ristorante che ha ospitato me, mio marito e due amici al suo tavolo, perché non c'erano altri posti. Beh, è stato carino. È stato un vero proprietario di ristorante che sa come tenersi i clienti. E quindi, insomma, non possiamo che apprezzarlo. Ma la notizia da cui in realtà volevo partire è che in Ecuador ci sono più animali, cioè cani e gatti, di bambini, circa il doppio. Su una popolazione di 19 milioni, 7,6 milioni sono i cani e i gatti, il doppio dei bambini. E quindi è stato deciso che possono fare da testimoni ufficiali alle nozze dei propri padroni. C'è questo certificato dove c'è lo spazio per l'impronta del proprio cane. Il gatto la vedo dura, perché se quella mattina non gli va di venire, cioè voi non vi sposate.
1: Capital Party, Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance selezionato.

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di vitello.

0: 200 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro. E anguria coltivata in Italia, a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

On Way, loro sono i Fleetwood Mac su Radio Capital, sempre ascoltando cose che Capital e sempre con Betty Senatore fino alle 14. Lo ripeto, lo sapete perché? Perché oggi e domani sono le ultime puntate per questa stagione. Io mi devo un attimo abituare al fatto che da lunedì sarò in vacanza, ma non so se capita anche a voi che partite a bomba, no? Fate tutta la stagione, tutta, e poi arrivate a frenare, cioè dalla quinta marcia scalate alla seconda e fate una frenata che insomma non siete abituati. Quindi io sono, no, non voglio tirarmela, ma io sono pronta lunedì ad ammalarmi, perché sapete cosa succede, no? Quando cadono un attimo l'adrenalina, cadono anche le difese immunitarie e Betty te la sei tirata. No, sono realista, perché non è la prima volta che succede e credo che molti si ritrovino proprio come me. Invece volevo raccontarvi di una cosa che tutto sommato trovo giusta e che vede protagoniste le atlete in generale, sia quelle che corrono nell'atletica leggera, sia quelle che giocano a beach volley. È stato detto alcuni anni fa che dovevano cambiare gli abbigliamenti delle giocatrici di beach volley, che come sapete hanno dei pantaloncini corti, ma pur sempre dei pantaloncini. Ho detto pantaloncini, non ho detto che dovevano essere delle culotte oppure delle brasiliane, e invece le avevano cambiati per rendere il loro abbigliamento più sexy. Mi sembra che ci fossero di mezzo i mondiali e quindi, come dire, più ascolti, fare più ascolti e rendere più gradevole la vista delle partite di beach volley femminile, ecco. E invece adesso si torna indietro, a parte che alcune giocatrici si sono rifiutate e hanno continuato a mettere i pantaloncini e non praticamente le mutande, e adesso è arrivato uno stop ai primi piani prolungati, inquadrature dal basso e replay al rallentatore su zone specifiche del corpo perché sono prive di valore tecnico. Queste sono finalmente le nuove linee guida europea per le trasmissioni televisive, per contrastare poi la sessualizzazione delle atlete. Contrastare, quindi mi sembra giusto che prima o poi qualcuno se ne sia accorto, perché ora va bene che una è brava, va bene che è atletica, va bene che ha dei grandissimi muscoli, facciamoli vedere, ma a me questa ripresa del fondoschiena non capisco a cosa mi serva. Anzi, fra l'altro, da donna mi fa sentire ancor più cioè proprio si vede che te non t'alzi dal divano, complimenti comunque a loro, però non è questo fare sport, ma sessualizzare il corpo di un atleta.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Sostanza dei giorni miei. Bella, bellissima frase da poter dedicare e da sentirsi, no? Dedicata. Questa l'ha scritta Jovanotti a te su Radio Capital, 13:44, buona giornata, buon sabato. No, Cristina, non piangere, perché ha sentito questa canzone, lo so, però è anche il bello, no? Della musica, come del cinema, come delle fotografie, dell'arte in generale, saper toccare quelle corde e arrivare anche al pianto. Dice, beh, ti stavo meglio prima, mi rendo conto, però pensa anche che evidentemente è legata a dei bellissimi ricordi. E sei fortunata per aver vissuto questi momenti. Non tutti hanno la fortuna di viverli e poi magari anche di ricordarli dopo. Invece volevo sapere che fate stasera. Betty, fatti tuoi? Sì, ci sta, come risposta la accetto, ma io mi permetto di darvi un consiglietto, perché è uscito un biopic che racconta la storia del quinto Beatle. Da quello che è stato detto da Paul McCartney, sto parlando di Brian Epstein, l'uomo che si è inventato un mestiere, quello del manager, perché lui entrò scendendo le scale della cantina del Cavern Club, dove suonavano questi quattro ragazzacci che erano i Beatles, e rimase colpito. Disse: no, questi non rimangono qui in una cantina, questi devono varcare le soglie di tutti i paesi del mondo. E c'è riuscito, inventandosi un ruolo, ma inventandosi anche un mestiere che poi ha portato loro a diventare quello che sono e a toccare anche non solo il loro suono, la loro musica, ma anche la loro immagine. In realtà questo film, che si chiama Midas Man, giusto per essere precisa, non è più sulla musica quanto ve lo aspettaste, ma è un po' più concentrato sulla figura proprio personale di Brian Epstein, perché è lui il quinto Beatles. Quindi lo potete vedere, è disponibile su HBO Max, poi magari domani mi fate anche sapere se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, magari consiglio per la sera, così sempre piacevole sentirsi dire cose.

Olivia Dean, Man I Need su Radio Capital. Allora, visto che stasera non sono di turno al lavoro, Leo con il suo compagno va al cinema, una bellissima arena estiva a Cesena, a vedere Hamnet, che si sono persi mesi fa. Portate i fazzoletti, mi raccomando, ecco, perché sennò poi Andy invece accompagna i figli e la moglie in aeroporto, perché loro andranno per 2 settimane in Sardegna, capito? E lui sta qui in città, però dice: farò festa per 2 settimane. Volevo aggiungere, caro Andy, che comunque in Sardegna in questi giorni ci sono le temperature più calde d'Italia, ho sentito 47 gradi, quindi tutto sommato forse te in casa con l'aria condizionata stai meglio.

0: E questo è Moby con Porcelain su Radio Capital, canzone su cui vi saluto, ci sentiamo domani per l'ultima puntata di questa stagione. Attenzione perché poi si torna a metà agosto, sempre di cose che Capital. Ciao a tutti da Betty Senatore e Sipario!
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Salvini in carcere a Bollate, vicino Milano, dopo la prima notte in cella di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo un inseguimento 2 rapinatori e averne ferito un altro. Dopo l'incontro durato un'ora, il vice premier rilancia la candidatura di Roggero, per cui è stata avviata la richiesta di grazia dalla moglie. Salvini però ribadisce non ci sarà nessuna pressione sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Kuwait accusa l'Iran danni ingenti a uno degli impianti petroliferi più importanti del paese. Ci sono feriti, denunciano le autorità del Kuwait, colpite infrastrutture vitali e siti civili. E oggi Teheran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita. È il primo attacco dell'Iran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Trump venderà agli investitori l'accesso in anteprima ai suoi post sul social Truth. Simone Di Gregorio.
14: Dal 1 agosto la Trump Media and Technology Group lancia Truth API, un feed a pagamento, secondo il Financial Times, al costo di $100,000 al mese, che coprirà i 10 account più seguiti e influenti di Truth, il social da lui fondato. Dal punto di vista strettamente normativo, è tutto legale. Le piattaforme, spiegano gli esperti, possono offrire un accesso anticipato a determinati clienti. Il servizio includerà anche un archivio storico dei post risalente al 2022. I post di Trump hanno più volte scosso i mercati finanziari globali. E poi c'è un problema di conflitto di interessi perché Trump possiede il 41% del capitale della società.
13: È devastante la prima stima dei danni del vasto incendio divampato ieri e attivo ancora ora tra Nuoro e Oristano. Circa 500 gli ettari di bosco andati in fumo. Si tratta di uno dei più vasti fronti di fuoco di quest'anno in Sardegna. Il fuoco, che inizialmente si stava avvicinando alle abitazioni, aveva poi cambiato direzione sospinto dal vento. Continuano a operare sul posto decine di squadre a terra, 2 elicotteri e 2 Canadair in quella nazionale. Alle 15, prossimo appuntamento con Capital News.
15: Meteo Capital, in collaborazione con il

0: Radio.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani, qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Entro nello stadio.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 70,

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
1: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Di New York, Mamdani valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea dell'ONU a settembre. Il premier israeliano è un criminale di guerra, va processato all'Aia presso la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Così Mamdani. Matteo Salvini in carcere a Bollate vicino Milano per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo un inseguimento due rapinatori e averne ferito un altro. Dopo l'incontro durato un'ora, il vice premier ha ribadito che non ci sarà nessuna pressione sul presidente della Repubblica Mattarella per la grazia a Roggero. Sentiamo il legale del gioielliere Stefano Marcolini fuori dal carcere.
11: L'istanza tecnicamente si poggia sulla richiesta di grazia che è stata fatta, come ormai sapete bene, dalla moglie di Mario, da Mariangela. C'è una norma del codice penale, che adesso è inutile che vi citi, che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
10: Sono indagati i titolari dello stabilimento a Sestri Levante per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina. La bambina è morta ieri pomeriggio all'ospedale Gaslini di Genova. Il cancelliere tedesco Merz scarica il capogruppo della ZDU. Il politico era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla gestazione per altri negli Stati Uniti. In Germania la pratica è vietata per legge. La ZDU si oppone alla sua legalizzazione. Lo sport, domani la finale dei mondiali a New York, Spagna-Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto. Alle 23 Francia e Inghilterra. Gran premio di Formula 1 del Belgio, tra un'ora le qualifiche. Alle 16 torna Capital News.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
12: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Anni 10.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?

0: certo, noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic?
16: La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro.

0: 7,99 taglio 11,81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. L'Iran interrompe gli impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad con gli Stati Uniti. Resta ancora alta la tensione in Medio Oriente. Il Kuwait accusa l'Iran di aver preso di mira infrastrutture civili e siti strategici del paese. Dopo gli ultimi attacchi è scoppiato anche un incendio in un impianto per la produzione di energia. Teheran avrebbe colpito anche due basi militari in Giordania, provocando il ferimento di diversi soldati americani. Matteo Salvini ha visitato nel carcere di Bollate Mario Roggero il gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo una rapina. Il leader della Lega ha dichiarato di essere pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Poi la precisazione sulla richiesta di grazia: non facciamo pressioni su nessuno, ha detto, riferendosi al ruolo del Quirinale. Muore nel fiume Adda per salvare il nipotino di 4 anni che ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. È successo a Truccazzano, nella Milanese. Il padre del bambino e lo zio erano in acqua quando il bimbo si sarebbe tuffato, trovandosi subito in difficoltà. I due hanno cercato di salvarlo e lo zio è morto. Picchia e costringe a prostituirsi la moglie incinta. Arrestato un 26enne a Padova. Chiara Iorio.
5: La ventenne incinta di 5 mesi viveva segregata in casa senza cellulare. L'obiettivo era impedirle di comunicare o dare l'allarme. La donna però, dopo essere stata picchiata di nuovo ed essere stata costretta a rimanere in ginocchio per diverse ore, è riuscita a fuggire dall'abitazione a Padova mentre l'uomo dormiva e ha chiesto aiuto. Oltre alle ripetute violenze fisiche, il 26enne la costringeva a prostituirsi. Se la giovane si opponeva o guadagnava troppo poco, il marito la picchiava selvaggiamente e le impediva di farsi curare in pronto soccorso. L'uomo ora è stato arrestato. A 18 anni era stato già indagato per sfruttamento della prostituzione.
4: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati oggi. Il sindaco di New York, Zoran Mandani, torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu. Ha dichiarato che valuterà un eventuale arresto qualora Netanyahu partecipasse a settembre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Mandani lo definisce un criminale di guerra e sostiene che debba essere processato all'Aia. E in Germania si è dimesso il capogruppo dei conservatori tedeschi Spahn. La decisione arriva dopo le pressioni seguite alla notizia che lui e il marito sono diventati genitori negli Stati Uniti attraverso la maternità surrogata, una pratica vietata in Germania e osteggiata dalla CDU. A chiederne il passo indietro è stato il cancelliere Merz, presidente del partito. Per la Formula 1 al via la qualifica della Gran Premio del Belgio. Il miglior tempo nella terza sessione di libere è stato quello di Kimi Antonelli, che ha preceduto Norris e Verstappen, più indietro Russell e la Ferrari di Hamilton. Una sessione complicata per il pilota inglese, che è finito nella ghiaia danneggiando il posteriore della sua macchina. Alle 17 torna Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza.

0: da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic?
3: La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
6: Ho scelto te una donna per amica.
5: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Concentrate a zero, zero zucchero, zero calorie.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono?
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
7: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
6: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
7: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
6: Quindi raccontano anche storie assurde.
8: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
7: E allora do la soluzione.
6: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
7: Vinsero battaglie grazie alla loro...
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti

0: In valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Iran sospende l'intesa con gli Stati Uniti, il governo di Teheran minaccia ritorsioni dopo i raid americani. Silvia Mobili.
4: Sospesi gli impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato con Washington a Islamabad, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi dopo i raid lanciati dal 6 luglio. Secondo il Ministero della Salute iraniano, gli attacchi americani avrebbero causato almeno 50 morti e 500 feriti. La reazione dell'Iran non si è fatta attendere con l'attacco su basi militari statunitensi nella regione e la minaccia di nuove ritorsioni. Un funzionario della sicurezza ha invitato gli Emirati Arabi Uniti a evacuare gli aeroporti e anche i porti in caso di ulteriori raid americani. Il Kuwait ha denunciato attacchi contro infrastrutture civili e impianti strategici, mentre il Consiglio di cooperazione del Golfo ha definito le azioni iraniane crimini di guerra.
3: Il sindaco di New York, Mamdani, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Il premier israeliano è un criminale di guerra, va processato all'Aia presso la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Così Mamdani in un'intervista al New York Times. Da Mario Rogero nessun risarcimento alle famiglie dei due rapinatori uccisi, lo riferisce l'avvocato Caruso, secondo cui le famiglie sono pronte a rivalersi sui beni del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori e il ferimento di un terzo. E oggi Matteo Salvini ha rilanciato la candidatura di Rogero dopo la visita nel carcere di Bollate. Indagati i titolari dello stabilimento a Sestri Levante per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina. L'accusa è omicidio colposo. La bambina è morta ieri pomeriggio all'ospedale Gaslini di Genova. In Unione Europea scatta il divieto di distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti. Domani entra in vigore il regolamento europeo che promuove l'economia circolare e la progettazione ecosostenibile dei prodotti della moda a basso costo. Riguarderà le grandi aziende. Per le medie imprese invece si dovrà attendere il 2030. Peggiora il rogo tra Nuoro e Oristano in Sardegna, in fumo oltre 500 ettari di territorio, fiamme alimentate dal vento con raffiche di 40 km orari. E gli incendi in Canada fanno temere per la finale dei mondiali. Le vaste colonne di fumo che hanno raggiunto anche diverse città statunitensi hanno costretto le autorità a emanare un'allerta per la qualità dell'aria molto insalubre. Il timore è che la nube possa spingersi a New York, teatro domani della finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. E stasera la finalina Francia-Inghilterra per decidere terzo e quarto posto. Alle 18 tornano le notizie.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: this out, man.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
18: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
22: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
21: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
0: In collaborazione con Radio Capital,

0: Appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it.

0: www.mediaset.it e scopri l'offerta.
1: Sono le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha annunciato la sospensione di tutti gli impegni previsti dal memorandum d'intesa con Washington, mentre per la settima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari e logistici iraniani. La risposta di Teheran è arrivata con attacchi contro paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. In Kuwait è stato colpito un importante impianto petrolifero con feriti e danni, mentre la Giordania ha intercettato 10 missili balistici iraniani. Secondo la CBS, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti negli attacchi contro le basi in Giordania. E intanto nel sud dell'Iran i raid americani avrebbero danneggiato un impianto di desalinizzazione, lasciando circa 10.000 persone senza acqua. Attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. Mosca denuncia un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov. E una notizia che è arrivata poco fa: una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale di Ravenna, per circostanze che sono ancora al vaglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro del Luna Park di Spotorno, dove giovedì sera ha perso la vita un ragazzo di 15 anni rimasto folgorato. La procura ha incaricato anche un ingegnere elettromagnetico per verificare l'impianto elettrico e per chiarire le cause della scarica. Tra le ipotesi, possibili infiltrazioni d'acqua dovute al forte temporale che aveva colpito la zona poco prima dell'incidente. E siamo allo sport, alla Formula 1. Ancora una pole position per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Belgio, la decima prova del Mondiale di Formula 1. Alle sue spalle Max Verstappen e George Russell. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton. Sentiamo Leclerc.
2: 5 centesimi non eravamo lontani di questo sicuramente, perché eravamo molto simili, ma nell'ultima curva sapevo di avere qualcosa in più, però alla fine è così. Per non prendere rischi ho lasciato e ho perso quello che ho perso. Ero 4-5 centesimi davanti, penso. È un peccato, una prima fila sarebbe stato molto buono su questo circuito, però quarto partiremo domani con la penalità di George. Con questo grande rettilineo non è così poi male di partire un po' più indietro.
1: Alle 19 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est, sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
9: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
3: Capital Hall of Fame.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a rolling stone. Su Radio Capital.

Rolling Stone. Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Entro nello spazio.

0: metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
9: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di perdita o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
15: Amore è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto
18: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
20: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Nuovo duro affondo di Teheran contro Washington. Alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha detto che le ripetute violazioni del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti dimostrano come la firma del presidente americano sia priva di valore e credibilità. Accusa Trump di perseguire una politica fondata sul bullismo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha confermato che l'intesa con gli Stati Uniti è stata sospesa. Chiesta alla Tribunale di Sorveglianza di Torino la sospensione della pena in attesa della definizione della domanda di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il suo legale Stefano Marcolini si dice fiducioso, ma sottolinea che l'iter sarà comunque

0: è lungo. Poi sul video dove si vede che Roggero uccide i due rapinatori quando ormai sono in fuga e sulle altre condanne del passato, l'avvocato si esprime così.
1: I video li abbiamo visti tutti, no? Il problema, tra l'altro, sono i primi 10 secondi di quel video. È o non è quella una difesa legittima ancorché putativa? Il resto, i fatti del 2005 oppure i calci che dai per strada a una persona sono un post fatto, no?
0: Intervento del soccorso alpino sul Monte Rosa nel Vercellese. 4 escursionisti sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati durante la discesa. Le due cordate avevano sbagliato itinerario e si erano ritrovati in una zona senza possibilità di proseguire. Le ondate di calore non sono solo un'emergenza sanitaria ma anche economica. Secondo Confesercenti, il caldo estremo può costare all'Italia tra i 6 e i 12 miliardi di euro l'anno, fino allo 0,4% del PIL. Confesercenti parla di una vera e propria tassa climatica che grava su famiglie e imprese. E chiudiamo con la Formula 1, con il Gran Premio del Belgio, ancora una pole position per Kimi Antonelli. E la pilota della Mercedes partirà davanti a tutti, alle sue spalle Verstappen e Russell, poi quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Alle 20 torna Capital News.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo

0: zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Capital Red Carpet.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito.

0: Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. La Lega è pronta a candidare Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina del 2021. Intanto sulla richiesta di grazia, il legale di Roggero si dice fiducioso ma sottolinea che i tempi del procedimento saranno lunghi. Dure le reazioni delle opposizioni. Per il PD la destra sta trasformando una vicenda giudiziaria in una propaganda sulla sicurezza. Si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Teheran dice che i raid americani hanno colpito anche in impianti di desalinizzazione nella provincia di Hormozgan, aprendo quella che viene definita una guerra dell'acqua. Il Kuwait invece accusa l'Iran di aver preso di mira infrastrutture civili e strategiche del paese. Attacchi anche in Giordania, dove sono morti due militari americani, c'è un disperso, quattro i feriti. E il sindaco di New York, Mamdani, torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu. Se dovesse partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto, valuterà la possibilità di farlo arrestare, in quanto ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Proseguono le indagini sulla morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dello stabilimento sono indagati. E intanto c'è stata una nuova tragedia in un hotel di Milano Marittima dove una bambina

0: di 4 anni è annegata nella piscina della struttura. E un altro dramma arriva dal fiume Adda: è morto il bambino di 4 anni finito in acqua. Lo zio di 47 aveva tentato di salvarlo ma è annegato. Continua l'ondata di caldo sull'Italia. In Sardegna si sono registrate temperature record anche oltre 45 gradi. Da lunedì saranno 17 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione realizzati interamente con l'intelligenza artificiale. Più della metà è in lingua inglese, mentre circa il 10% dei domini è italiano. A lanciare l'allarme è NewsGuard, secondo cui questi siti diffondono spesso notizie false e sottraggono risorse pubblicitarie ai media tradizionali. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio e la sesta della carriera. Sentiamo il pilota Mercedes a fine qualifiche.
1: Sono contento, è stata una pole che comunque ce la siamo dovuti guadagnare, la macchina si è comportata molto bene, quindi quello sicuramente ha aiutato, però dal mio lato ho fatto un giro pulito, senza errori, e quello sicuramente ha contribuito.
0: Accanto a lui in prima fila Verstappen, quarta e quinta posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. E nel calcio, questa sera Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto del mondiale. Sarà anche l'ultima partita di Deschamps sulla panchina francese prima del passaggio di consegne a Zinedine Zidane. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord, nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est, sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Hai ascoltato? Listen to the music dei Doobie Brothers. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock. Easy listening, a sweet soul. Ora Suavecito dei Malo. E poi Home on Monday della Little River Band.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Heart, Stop Beating in Time di Leo Sayer. Ora I Wanna Stay With You di Gallagher e Lyle. E poi Love Will Keep Us Together di Neil Sedaka. Scritto da Neil Sedaka, ma diventato un successo mondiale nella versione di Capital.

0: Digital Yacht Rock torna tra poco su Radio Gamma.
1: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
9: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650.

0: euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock, Emotion di Samantha Sang. Tra poco Tin Man degli America, che prende ispirazione dal personaggio del boscaiolo di latta del Mago di Oz, ma subito Hotel California degli Eagles.

0: Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Casablanca di Dane Donahue. Adesso, We Can't Hide It Anymore di Larry Santos. E poi, Sailing di Rod Stewart.
1: Yesterday, when he came here,

0: Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
0: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Giliarda, gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Isufisce elettrica, il piacere del clima ideale.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di

0: protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

K19, Daily Steely Dan, su Radio Capital, Yacht Rock. Ora, Six Blade Knife dei Dire Straits. E poi, Louie, di Rupert Holmes.

su Radio Capital Yacht Rock, Love You Inside Out, dei Bee Gees. Adesso, Look Who's Lonely Now, di Randy Crawford. E poi, Night Dreaming, degli Earth, Wind and Fire.

0: su Radio Capital Yacht Rock, Rosanna De Toto. Piccola curiosità, il celebre Rosanna Shuffle del batterista Jeff Porcaro è diventato uno dei ritmi più studiati dai musicisti. Una piccola pausa, poi torniamo insieme.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
3: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
3: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto

0: non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 300 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Everybody's Talking di Harry Nilsson. Ora, Living Inside Myself di Gino Vannelli. E poi Jet Airliner della Steve Miller Band.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era You Need a Hero dei Pages. Proseguiamo con Rich Girl di Hall & Oates. E poi

0: Make Love to You della Stills Young Band su Radio Capital Yacht Rock per chiudere questa puntata. Ti ricordo che se ami queste sonorità puoi ascoltare la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Alla prossima!
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
13: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
14: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

All right.

0: don't stop. So the hip,
1: you don't stop. I said it.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Capital Red Carpet.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Capital Party. Capital

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: C'è una parte di te che si nasconde.
2: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
2: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
2: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
2: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Capital Party.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
2: And from this groove came the grooves of all grooves.
0: Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Capital Party. Capital Party.

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Conosci Clio da